0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Andamento lento. Tullio De Piscopo, LDA e H7, dal palco del Festival di Sanremo 2026.

0: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacione. Dai, leggiamo.
1: Radio Piemonte, sono Lorenzo Giovanotti.
2: Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Lorenzo Fragola con Una città per cantare.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Un ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

Le cover italiane più belle di sempre. James Taylor e Giorgia insieme ci fanno ascoltare You've Got a Friend.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e potrai ascoltarci in streaming, seguire i nostri aggiornamenti su Facebook e Twitter e ancora interagire con noi. Radio Piemonte Sound, viaggia con te e sempre con te.
1: Sono Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.
3: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: 5 giorni di Michele Zarrillo, ma questa è la versione di Laura Pausini. 5 giorni.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: È martedì 21 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele profeta. La luna è crescente e il proverbio del giorno, di notte tutti i gatti son bigi, dice che quando le cose appaiono poco chiare è meglio rimandare qualsiasi decisione. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1542 Papa Paolo III istituiva la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Uffizio, che avrebbe combattuto la Riforma Protestante. Nel 1927 al Nürburgring in Germania, Alfredo Binda vinceva la 7ª edizione dei mondiali di ciclismo su strada. E 80 anni fa, nel 1946, il concorso Sisal CONI sui risultati calcistici aveva il suo primo vincitore in Emilio Biasetti, che nell'epoca in cui un operaio guadagnava 10.000 lire al mese, otteneva un premio di 463.846 lire. Nel 1969, alle 2.56 ora di Greenwich, con le parole "un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità", Neil Armstrong diventava il primo essere umano a posare piede sulla Luna. 50 anni fa, nel 1976, mentre i Pooh pubblicavano Pullover, il loro nono album con 10 canzoni inedite, a Montreal Fabio Dalzotto conquistava l'oro olimpico nel fioretto, un titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 40 anni prima. Nel 1983 in Antartide si registrava la più bassa temperatura della storia sulla Terra. I termometri scendevano a meno 89,2 gradi Celsius. E nel 2022 Samantha Cristoforetti diventava la prima donna europea ad avere effettuato un'attività extraveicolare nello spazio, mentre a Roma Mario Draghi rassegnava le dimissioni del suo governo. Nascevano il 21 luglio, nel 1899 lo scrittore Ernest Hemingway, nel 1924 il critico cinematografico Morando Morandini, nel 1947 il compositore Renato Pareti e nel 1948 l'attore e politico Beppe Grillo. Sono nati oggi anche la cantante Rossana Casale nel 1959, l'attore Robin Williams nel 1951, Tommaso Vianello, il DJ e produttore discografico Tommy V nel 1973 e l'attrice Sara Biasini, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 21 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Imparare ad amare se stesse è un cammino che dura tutta la vita.

Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: non necessariamente su OnlyFans devono essere video spinti comunque.
1: Ah no, ma io me la vedevo lei che fa subito un video spinto. ma sei scemo, tu.
2: La Carmen con la K, bellissima. Capacca, bellissimo, andiamo avanti.
1: Ok,
2: perfetto. Poi, allora, mi chiedo, allora, argomenti, Carmen, cosa facciamo?
3: A quali argomenti, scusa?
0: I video che andrai a fare, esatto, che cosa tratteranno?
2: Tipologia.
3: Non
2: tipologia.
3: Lo so, ambiente.
1: No, vabbè,
3: riscaldamento
1: ragazzi.
3: Globale.
2: Perfetto, perfetto. Guarda che questa è la svolta, questa è la svolta.
3: Guarda. Una svolta, guarda, straordinaria.
2: Lo dico per primo, lo dico per primo. Mi offro io come manager a Carmen.
3: Questa okay. è la svolta.
2: Questo è mio.
1: E siccome raccontiamo sempre del fatto che insomma abbiamo Amos che insomma ha una certa stazza, il nostro Panta invece sì. che è in formato mignon.
2: Mignon.
1: Vi spiace mettervi vicino così poi vi immortaliamo.
2: Aspetta, facciamolo tipo uomo vitruviano. Hai presente? Che rende l'idea.
1: Sì.
2: Va che bello come ci sto dentro. Mi sembra. Va che bello.
1: Va bene, grazie ragazzi, grazie.
2: C'era un cartone animato dove c'era un robot che entrava dentro un altro robot.
1: Sì, siamo sì,
0: ci stai.
1: Ecco,
0: ci
1: no, stai. Beh, lui è comodamente, direi comodamente.
2: Tra l'altro,
1: va bene, ragazzi.
2: Sei stata infida però,
1: Perché?
2: Perché mi hai messo Amos dietro, Avere Amos dietro è pericolosissimo.
0: Però faccio ombra.
2: Non dico.
1: Allora, ragazzi, Annalisa ha detto, lei ha baciato una donna, lei bacia lui bacia lei, e lei dice sono sposata, però ho baciato
2: qualcun altro.
1: Adesso però, ragazzi, datevi una calmata. Sì, questo.

0: Allora, parliamo degli uomini che sono sempre più narcisi.
1: Come lo sappiamo molto bene in realtà.
0: Calvizie, sovrappeso, gli uomini cominciano veramente a guardarsi allo specchio.
1: Ma ci sono quelli che si fanno la ciletta.
0: I peggiori nemici del genere maschile sono proprio questi. A rivelarlo è stata una ricerca britannica, e quindi l'uomo va in crisi.
2: Però teme il
0: sovrappeso,
2: scoperto.
0: I capelli che cadono.
2: Ma sai, però
0: l'ansia da prestazione che distrugge l'autostima.
2: Ma l'uomo calvo si è scoperto che è un uomo molto intelligente, quindi
0: sì. Però quando sei tu a perdere i capelli, all'inizio deve essere dura, sì. Assolutamente sì.
2: Certo.
0: E poi l'ansia da prestazione.
1: Vabbè, ma quella c'è sempre.
0: È un problema grosso. Fare shopping comincia ad essere interessante, un aspetto della vita degli uomini piuttosto interessante.
1: Ah, se gli uomini cominciano a fare anche shopping loro?
0: Cominciano
2: certo
0: a fare shopping.
2: Fanno shopping.
0: Sì, cominciano ad amare lo shopping, perché non tutti gli uomini amano lo shopping, sai, vai, devi comprarti le cose perché devi comprarle, però farle con piacere, come fanno probabilmente le donne, è un po' complicato. Però anche loro, tutto sommato, l'abito giusto, l'occasione speciale, e quindi si lasciano un po' sopraffare a volte. Forza. Vai da una commessa che te la racconta, compri anche tutto il negozio.
2: Certo.

0: uomo come suo uomo.
1: Sì, ti senti più al contrario.
2: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Siamo al 21 di luglio e anche oggi è una giornata in cui richiediamo l'aiuto delle stelle. Ariete, la vostra ansia non sarà giustificata, rilassatevi. Toro, incontrerete persone che potranno arricchirvi spiritualmente. Gemelli, dovrete essere più concreti nell'organizzazione odierna. Cancro, l'ottimismo sarà oggi la vostra carta vincente. Leone, gli astri vi renderanno particolarmente sensibili. Vergine, sarete molto vicini alla realizzazione delle vostre mete. Bilancia, oggi sarà opportuno che vi muoviate con prudenza. Scorpione, non siate pigri, tenete gli occhi bene aperti, mi raccomando. Sagittario, potrete fare un balzo in avanti verso il traguardo desiderato. Capricorno, siate più attenti nel condurre in porto un affare importante. Acquario, potrete conseguire eccellenti risultati in tutti i campi e Pesci, vi occorrerà costanza per gli obiettivi che vi stanno a cuore. Anche per oggi è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, ciao ciao!
1: L'aforisma del giorno.
2: Sono caduta dentro ai tuoi occhi e ora ci sono dentro fino al cuore.

Buongiorno a chi è già operativo a quest'ora del mattino. Siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e non vi preoccupate, a rimettervi in moto e farvi partire con il passo giusto ci pensiamo noi, con l'informazione, l'energia e le hit giuste.

0: Sono le 6.
1: Ed ora è tempo di lasciare spazio alla rassegna storica dei nomi e dei compleanni storici, quelli della musica italiana ed internazionale.
2: È martedì 21 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele profeta. La luna è crescente e il proverbio del giorno, di notte tutti i gatti son bigi, dice che quando le cose appaiono poco chiare è meglio rimandare qualsiasi decisione. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1542 Papa Paolo III istituiva la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Offizio, che avrebbe combattuto la riforma protestante. Nel 1927 al Nürburgring in Germania, Alfredo Binda vinceva la 7ª edizione dei mondiali di ciclismo su strada. E 80 anni fa, nel 1946, il concorso Sisal CONI sui risultati calcistici aveva il suo primo vincitore in Emilio Biasetti, che nell'epoca in cui un operaio guadagnava 10.000 lire al mese, otteneva un premio di 463.846 lire. Nel 1969, alle 2.56 ora di Greenwich, con le parole "un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità", Neil Armstrong diventava il primo essere umano a posare piede sulla Luna. 50 anni fa, nel 1976, mentre i Pooh pubblicavano Pull Over, il loro nono album con 10 canzoni inedite, a Montreal Fabio Dalzotto conquistava l'oro olimpico nel fioretto, un titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 40 anni prima. Nel 1983 in Antartide si registrava la più bassa temperatura della storia sulla Terra. I termometri scendevano a -89,2 gradi Celsius. E nel 2022 Samantha Cristoforetti diventava la prima donna europea ad avere effettuato un'attività extraveicolare nello spazio, mentre a Roma Mario Draghi rassegnava le dimissioni del suo governo. Nascevano il 21 luglio, nel 1899 lo scrittore Ernest Hemingway, nel 1924 il critico cinematografico Morando Morandini, nel 1947 il compositore Renato Pareti e nel 1948 l'attore e politico Beppe Grillo. Sono nati oggi anche la cantante Rossana Casale nel 1959, l'attore Robin Williams nel 1951, Tommaso Vianello, il DJ e produttore discografico Tommy V nel 1973 e l'attrice Sara Biasini, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 21 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'aforisma del giorno.
4: Ti auguro di avere il coraggio di ricominciare da zero quando ti accorgi che tutto ciò che hai non ti rende più felice.
5: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
6: La musica del cuore.
7: Sempre e per sempre, una di quelle canzoni con una magia incredibile, l'ha scritta Francesco De Gregori, l'omaggio è di Fiorella Mannoia.

0: risate di buon gusto, l'allegria, la simpatia e quegli aneddoti che vi ricordate nel tempo e che ancora oggi vi fanno sorridere. Tutto questo nel meglio delle Badole Online.
1: Il programma Cult Le Badole Online festeggia 25 anni, fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate, con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio, dal 2001 a oggi, in questo anno particolare, dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
2: Ricevete la telefonata per una prenotazione. Sì, salve, siamo in quattro, vorremmo, avete posto? Sì, abbiamo

0: E a un certo punto il silenzio dall'altra parte.
1: Sì.
0: Vabbè, venite, c'ho un terreno accanto all'agriturismo, vi faccio atterrare.
1: Sì, vi faccio parcheggiare, tranquilli, c'è spazio, perché posto, poi ho l'asinello lì, le galline, non spaventate le sole.
0: Certo, certo.
1: Però
0: così,
1: qual è il problema?
0: Il problema non
1: che
0: c'è nessun problema.
1: Loro sono arrivati,
0: certo, con quattro elicotteri diversi, è bellissimo, perché insomma hanno occupato tutto lo spazio del terreno circostante.
2: Tu c'eri? Perché hai detto bellissimo.
0: No, bellissimo, perché hanno pubblicato le foto.
1: Ho fatto un anno, il primo dell'anno, con un amico mio che ha l'elicottero, che mi ha detto: ah, vado su in montagna, vuoi venire, ti passo a prendere. Allora tu devi trovarti lì, ti passo a prendere. No, è figo, perché tanto sono arrivato là, ho detto vabbè, se inizia l'anno così, sai,
0: figo,
1: cioè non è che vai a pranzo, andiamo, facciamo la gita, però andiamo su con l'elicottero. Eravamo quattro amici al bar. No, beh, questo qua dell'agriturismo si sarà messo a ridere, perché avrà detto:
0: sì,
1: amici,
0: poi pensa, con quattro elicotteri, che giramento di pale che c'era,
1: no,
0: in quel momento,
1: no, che giramento di mance.
3: Il meglio delle padole online.
2: Fanno ingresso ufficiale nei grandi magazzini i primi sex corner. Tutto per la seduzione esplicita di lusso, rigorosamente made in Italy, cioè non andiamo a comprare dai cinesi, già facciamo noi. Allora, pizzo e raso a gogo.
1: Le bull di geisha. Le bull de geisha.
4: Le bull.
1: Ma è qui scritto così, cosa vuoi che ti dica? Io non mi metto.
4: Le bull, so che
1: non lo so.
4: È un po' meno di una birra piccola, per dire.
5: Ah sì?
4: È normale.
1: Poi
4: sì.
1: Giocattolini stimolanti a forma di rossetto da tenere sempre in borsetta. Io mi devo documentare un attimo, perché non posso fare notizie.
4: Se sono giocattolini a forma di rossetto, io mi domando.
1: Sono giocattolini,
4: Andrea.
1: Ma che ne so, io che ne so, cioè.
4: No, che poi il rossetto ha quella funzione,
1: Andrea,
4: che
1: Andrea, ecco.
5: Va bene così, grazie.
1: Giocattolini da tenere in borsetta, quello poi.
5: Beh, perché uno magari,
4: beh, scusa,
5: non si compra.
4: Quando vai, ad esempio, vai dal dentista,
1: sì,
4: solitamente sei nella sala d'aspetto, invece di stare lì a leggerti le solite, sì, riviste che sai già a memoria, ti metti lì, giochi un po' con quello che hai in borsa. Una volta c'è il videogioco, una volta c'è il rossetto fallico lì.
1: Andrea,
3: le padole online.
2: Chiacchiere e buon umore.
6: Un saluto da Ultimo.
7: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: spostarsi altrove.
1: Vediamo cosa ci raccontano le stelle per la giornata di oggi. Andiamo con l'oroscopo del giorno.
2: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
3: Siamo al 21 di luglio e anche oggi è una giornata in cui richiediamo l'aiuto delle stelle. Ariete, la vostra ansia non sarà giustificata, rilassatevi. Toro, incontrerete persone che potranno arricchirvi spiritualmente. Gemelli, dovrete essere più concreti nell'organizzazione odierna. Cancro, l'ottimismo sarà oggi la vostra carta vincente. Leone, gli astri vi renderanno particolarmente sensibili. Vergine, sarete molto vicini alla realizzazione delle vostre mete. Bilancia, oggi sarà opportuno che vi muoviate con prudenza. Scorpione, non siate pigri, tenete gli occhi bene aperti, mi raccomando. Sagittario, potrete fare un balzo in avanti verso il traguardo desiderato. Capricorno, siate più attenti nel condurre in porto un affare importante. Acquario, potrete conseguire eccellenti risultati in tutti i campi e Pesci, vi occorrerà costanza per gli obiettivi che vi stanno a cuore. Anche per oggi è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani. Ciao ciao!

0: bello tenere compagnia ai propri ascoltatori con le risate, quelle di buon gusto, così come fanno le badole online da ormai molti anni. Riascoltiamo il meglio con le pillole della trasmissione.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
2: Se si passa troppo tempo guardando verso il basso, arrivano le guance cascanti. Perché i muscoli si abbassano verso il collo e si accorciano.
3: Alzatemi un po' questo microfono, adesso me lo mettete qua.
4: Non si può mettere il display.
3: Devo stare così col muso lungo
2: e le guance cascanti.
3: Mi voglio mettere il collo appiccicato.
4: Ma mettiamo gli schermi sul soffitto, così stai con la testa in su.
3: No, la testa in su no, però io vorrei a questo punto che mi... Allora, fatemi un'impalcaturina così.
4: Il microfono mi allungo, che penzola dall'alto.
3: Mi allungo e ho due cose importanti, cioè due cose belle. Parlo con i nostri amici.
4: Perfetto.
3: Ma allungo il muso che non è male, cioè allungo il collo. E se poi si può anche stiracchiare così. Vabbè,
4: la schiena. Ma
3: crescere tanto ormai non cresco più. Però allungare.
4: No,
3: le
4: se mettiamo un microfono 2,5 metri, secondo me per saltare, per parlare, poi cresci anche.
3: Magari mi allungo, te.
2: Usa le mani. A proposito, se non volete specchi, queste cose qui, perché poi magari sì, sai, lo specchio cade, se uno è superstizioso, 17 anni di sfortuna eccetera, un paio di iniezioni di Botox
3: Botox,
2: vabbè, sta sempre quella roba lì
4: botoliose.
2: Che ti
3: Carmen,
2: metti
3: non
2: addosso.
3: Sei del giro, Botox
2: no, grazie a Dio non sono del giro
3: Botox.

0: devi sapere, socia, che il povero Panta invece è stato definito il tipo che corre, che va dietro alla moglie che pilota il carrello della spesa.
1: Ma perché l'hanno sgamato al supermercato,
0: sì,
1: con la moglie.
0: Sì, sì,
2: manco fossi Cesare Cremonini.
0: Una nostra ascoltatrice l'ha visto. Lui c'è tu, la moglie che comanda al supermercato.
2: Bellissimo.
0: Carrello, e lei compra quello che vuole, lui non mette becco, zitto, probabilmente solo in busta.
1: Imbustare
0: è una cosa, guarda, anzi,
2: calma.
0: Se tua moglie, ciao cara, se ti prestasse, quando io devo andare a imbustare, guarda, ti prenderei volentieri.
2: Sono la persona meno indicata per imbustare, tant'è che io utilizzo il fatto.
0: Sai che le cassiere adesso vanno veloce, no?
2: Appunto,
0: se sei da sola,
1: perché tu ci metti 2000 anni, forse.
2: Esatto. Non riesco ad aprire la borsa, sul più bello, dico, no, si apre, nel frattempo arrivano valanghe, tonnellate di
0: pistino,
2: cose.
0: Pistino con me. Adesso lui fa anche il mimo, no? In questi casi.
2: Certo.
0: Allora fa finta che questo, che è un tavolo di regia, sia il carrello, il coso della spesa.
2: È vero,
0: però adesso, una volta erano più lunghi questi affari, adesso in certi supermercati veramente sono corti.
1: Beh,
0: quindi
1: serve lo spazio degli scaffali.
0: Devi mettere dentro, ma velocissimo, per quello che ti dico, Marisa, me lo puoi prestare? C'ha la spesa grossa, to.
2: Marisa si fa pagare tanto, te lo dico, non è molto economica come prestatrice di mariti. Sì.
0: Ma sai che c'è quella roba lì, marito in affitto? Pensaci, Marisa, pensaci, potresti togliertelo dai piedi qualche oretta, sai che poi respira anche un po'.
3: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascolta.

0: Day Alive. In questo 25esimo compleanno abbiamo rispolverato i vecchi file con le padole e con tanti altri protagonisti maschili.
1: Le padole online, simpatia, chiacchiere e buon umore.
2: Oui, je suis le padron de Bob. Ieri sera ne ho cognata una bellissima. Je vais à la maison avec le pive dans le sac.
3: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

0: L'appuntamento con l'almanacco di oggi che ci racconta la giornata tra eventi, curiosità e ricorrenze. Linea a Francesco Cataldo.
1: È martedì 21 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele profeta. La luna è crescente e il proverbio del giorno, di notte tutti i gatti son bigi, dice che quando le cose appaiono poco chiare è meglio rimandare qualsiasi decisione. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1542 Papa Paolo III istituiva la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Uffizio, che avrebbe combattuto la Riforma Protestante. Nel 1927 al Nürburgring in Germania, Alfredo Binda vinceva la 7ª edizione dei mondiali di ciclismo su strada. E 80 anni fa, nel 1946, il concorso Sisal CONI sui risultati calcistici aveva il suo primo vincitore in Emilio Biasetti, che nell'epoca in cui un operaio guadagnava 10.000 lire al mese, otteneva un premio di 463.846 lire. Nel 1969, alle 2.56 ora di Greenwich, con le parole "un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità", Neil Armstrong diventava il primo essere umano a posare piede sulla Luna. 50 anni fa, nel 1976, mentre i Pooh pubblicavano Pull Over, il loro nono album con 10 canzoni inedite, a Montreal Fabio Dalzotto conquistava l'oro olimpico nel fioretto, un titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 40 anni prima. Nel 1983 in Antartide si registrava la più bassa temperatura della storia sulla Terra. I termometri scendevano a meno 89,2 gradi Celsius. E nel 2022 Samantha Cristoforetti diventava la prima donna europea ad avere effettuato un'attività extraveicolare nello spazio, mentre a Roma Mario Draghi rassegnava le dimissioni del suo governo. Nascevano il 21 luglio, nel 1899 lo scrittore Ernest Hemingway, nel 1924 il critico cinematografico Morando Morandini, nel 1947 il compositore Renato Pareti e nel 1948 l'attore e politico Beppe Grillo. Sono nati oggi anche la cantante Rossana Casale nel 1959, l'attore Robin Williams nel 1951, Tommaso Vianello, il DJ e produttore discografico Tommy V nel 1973 e l'attrice Sara Biasini, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 21 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Che cosa ci diranno le stelle quest'oggi? Scopriamolo insieme al nostro oroscopo.
1: Siamo al 21 di luglio e anche oggi è una giornata in cui richiediamo l'aiuto delle stelle. Ariete, la vostra ansia non sarà giustificata, rilassatevi. Toro, incontrerete persone che potranno arricchirvi spiritualmente. Gemelli, dovrete essere più concreti nell'organizzazione odierna. Cancro, l'ottimismo sarà oggi la vostra carta vincente. Leone, gli astri vi renderanno particolarmente sensibili. Vergine, sarete molto vicini alla realizzazione delle vostre mete. Bilancia, oggi sarà opportuno che vi muoviate con prudenza. Scorpione, non siate pigri, tenete gli occhi bene aperti, mi raccomando. Sagittario, potrete fare un balzo in avanti verso il traguardo desiderato. Capricorno, siate più attenti nel condurre in porto un affare importante. Acquario, potrete conseguire eccellenti risultati in tutti i campi e Pesci, vi occorrerà costanza per gli obiettivi che vi stanno a cuore. Anche per oggi è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, ciao ciao!

0: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. È arrivato il momento di ridere un po' con la simpatia della trasmissione storica Il meglio delle badole online. Rimanete con noi.
1: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
2: A proposito di piccioli, se avete lì da parte quei 29.000 euro e volete essere sepolti vicino a Karl Marx, tirateli fuori, perché il cimitero di Highgate, dove è sepolto non solo lui ma gente come George Michael, personaggi molto famosi, ha aperto le porte, ha aperto un bando perché è un po' in crisi finanziaria, e quindi se volete essere in mezzo ai grandi, sborsate queste 25.000 sterline e potrete essere lì vicino.
3: Però in quel cimitero c'è George Michael,
2: sì. Ti metti lì
3: e puoi fare chiacchiere di diverso tipo,
2: ah, certo.
3: Una volta parli di musica, una volta di economia, una volta di cinema.
4: Dipende se tu ti puoi alzare dal tuo oculo.
3: Ma perché no, sai che l'anima, cioè, come dice Lisa, l'anima vola.
4: L'anima vola.
3: Quindi io posso andare a chiacchierare con chi me pare.
4: Ma allora se l'anima vola, volo da Cuneo.
2: Ma ce l'hai il passaporto per andare lì anche con l'anima? Sai che oramai per andare nella Gran Bretagna ci vuole anche il passaporto.
3: Quindi dice passaporto, porto come l'anima, come i minori, sì, sai, devi segnalare se con te viene.
4: Certo, mi scade a giugno, infatti è lì la grana, capito?

le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Il nostro cuneese Matteo Romano e Malika Ayane cantavano sul palco del Festival di Sanremo del 2002 Your Song.

0: Sono le 7:01.
1: Ed ora è giunto il momento dell'informazione, grazie ancora per essere con noi. Passiamo la linea all'Agenzia Nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensione tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata per protestare dopo che il 42enne Abderrahim Fakir è morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia domenica. Diversi momenti di tensione con i due schieramenti venuti a contatto, cori contro gli assassini ma anche lancio di oggetti verso il cordone della polizia. È stato quindi attivato l'idrante e sono stati usati lacrimogeni. Gli agenti sono avanzati di qualche metro. Neanche sono passate 24 ore dalla fine del mondiale di calcio, in cui Washington e Ottawa hanno collaborato fianco a fianco, che il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli USA. Lo ha deciso il presidente americano Donald Trump, citando la sua decisione, pubblicata in un ordine esecutivo, come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. È morto a Washington il corrispondente di La 7, Daniele Campatangelo. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Il corpo si trova ancora all'interno della sua abitazione a Washington per consentire alla polizia di svolgere tutti gli accertamenti necessari. La famiglia del giornalista è stata avvisata, mentre le fonti fanno notare che, essendo Campatangelo anche cittadino americano, la polizia non era tenuta a informare l'ambasciata italiana a Washington. Donald Trump assicura altri attacchi contro l'Iran, perché ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua stessa morte molte volte. La minaccia del tycoon affidata a Truth cade in scenari sempre più complessi e di difficile soluzione, in cui gli Stati Uniti vedono il bilancio complessivo dei propri caduti salire a quota 17 dall'inizio del conflitto e l'Iran rispondere agli attacchi americani contro i target estesi ormai a 7 paesi dell'area, mentre gli Houthi, alleati di Teheran nello Yemen, aprono adesso il nuovo fronte del blocco marittimo contro l'Arabia Saudita per il suo sostegno a Washington. Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni, in una girandola di Premier mai vista nella storia moderna dell'Inghilterra. Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Gianna Nannini insieme a Marrakesh in American Ink, e poi ancora spazio di informazione a carattere locale. Certo.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di Cuneo della nostra provincia per la giornata di oggi, martedì 21 luglio. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura, capitale dell'arte contemporanea, Alba lancia la sfida al territorio, dai comuni alle vigne, l'idea di strutturare definitivamente una rete provinciale per dare vita a eventi culturali. La città, disegnata per il 2027, apre le candidature per allestire un programma diffuso. La foto di apertura di quest'oggi dedicata al ciclismo e a Luca Cavallo, il ciclo amatore di Dronero e l'impresa più importante della sua carriera. Voltiamo pagina, il primo piano approfondisce anche oggi il titolo di apertura, un 2027 da capitale senza confini. Alba chiama a raccolta i comuni. La città delle Langhe chiama a rappresentare l'anno prossimo l'arte contemporanea a livello nazionale, si prepara ad aprire le porte al resto della provincia. Il sindaco dichiara: sarà un'opportunità per tutto il territorio. Sempre in primo piano troviamo un'intervista a Nicola Sballario: chi ha idee si faccia avanti, da noi c'è spazio per tutti. Il direttore artistico dell'evento dichiara poi anche: non ci fermeremo neppure ad agosto, quello del 2027 sarà fra gli appuntamenti più significativi a livello nazionale. La mostra inaugurale sarà dedicata a Pino Gallizio e avrà come curatore Maurizio Cattelan, fra i più importanti artisti internazionali. Andiamo oltre a pagina 35, la dignità non si misura con le sillabe ma nella libertà di viversi la propria vita. Massimiliano Caramazza dichiara: l'handicap un dato di fatto, il rispetto è un dovere, tutto il resto è solo fuffa da dizionario. Poi ancora la cronaca, pagina 36, 10 anni di botte e maltrattamenti, condannato l'ex marito violento. Dal matrimonio combinato all'incubo, così una donna ha trovato la forza di segnalare l'uomo ai carabinieri, trascinata per i capelli, percossa con la testa infilata nel WC e infine buttata fuori casa in piena notte, la denuncia dopo l'ennesima aggressione. Poi ancora la cronaca, pagina 37, i controlli nelle piscine aperte al pubblico, la prevenzione serve a salvare delle vite. Le verifiche estive dei carabinieri nel Saluzzese hanno accertato anche una festa hawaiana a bordo vasca senza autorizzazioni. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Vediamo le aperture dal web, cominciando da targato CN. In apertura al Tribunale di Cuneo, il presidente Amato dichiara: la situazione è critica ma non drammatica, ora servono risorse stabili. Il dirigente traccia un bilancio dei suoi primi mesi alla guida dell'ufficio giudiziario. L'ufficio per il processo è stato decisivo per ridurre l'arretrato. Ora servono programmazione e certezze sul personale. Cunodice.it, in apertura la cronaca, il gioielliere di Grinzane Cavour, Mario Roggero, e la gioielleria riaprirà, lo Stato assicuri la sicurezza di Mariangela e della figlia. Questo l'appello di Dante Roggero, fratello dell'orefice condannato per l'omicidio di due rapinatori. L'associazione commercianti albesi dichiara: siamo con loro. Cuno24.it, in primo piano, Cuneo guarda alla Lombardia per una nuova passerella ciclopedonale sul gesso. La delegazione del comune ha visitato l'attraversamento da 1,4 milioni di euro tra Urago d'Aglio e Calcio, 215 metri d'acciaio sul fiume, come possibile modello per collegare il Santuario degli Angeli a Mellana di Boves. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV, la dignità dà i suoi frutti nei frutteti della grande, agricoltori e lavoratori fianco a fianco. Con l'informazione per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Baby K con Mama Non Mama ci ha accompagnato alle 7.14 e un buongiorno a tutti voi, un buon inizio di mattinata per questo martedì 21 luglio 2026. Molti di voi magari sono in vacanza, alcuni di voi stanno ancora lavorando. In ogni caso ci siamo noi a tenervi compagnia e accompagnarvi in queste prime ore del mattino nel corso di tutta la giornata. Come sempre ci concentriamo adesso sulla musica, sull'informazione, sulle nostre immancabili rubriche, cominciando a scoprire questo 21 luglio, le sue caratteristiche, le sue curiosità e gli accadimenti del passato con il nostro Francesco Cataldo.
1: È martedì 21 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele profeta. La luna è crescente e il proverbio del giorno "di notte tutti i gatti son bigi" dice che quando le cose appaiono poco chiare è meglio rimandare qualsiasi decisione. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1542 Papa Paolo III istituiva la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Uffizio, che avrebbe combattuto la Riforma Protestante. Nel 1927 al Nürburgring in Germania, Alfredo Binda vinceva la 7ª edizione dei mondiali di ciclismo su strada. E 80 anni fa, nel 1946, il concorso Sisal Coni sui risultati calcistici aveva il suo primo vincitore in Emilio Biasetti, che nell'epoca in cui un operaio guadagnava 10.000 lire al mese, otteneva un premio di 463.846 lire. Nel 1969, alle 2.56 ora di Greenwich, con le parole "un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità", Neil Armstrong diventava il primo essere umano a posare piede sulla Luna. 50 anni fa, nel 1976, mentre i Pooh pubblicavano Pull Over, il loro nono album con 10 canzoni inedite, a Montreal Fabio Dalzotto conquistava l'oro olimpico nel fioretto, un titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 40 anni prima. Nel 1983 in Antartide si registrava la più bassa temperatura della storia sulla Terra. I termometri scendevano a meno 89,2 gradi Celsius. E nel 2022 Samantha Cristoforetti diventava la prima donna europea ad avere effettuato un'attività extraveicolare nello spazio, mentre a Roma Mario Draghi rassegnava le dimissioni del suo governo. Nascevano il 21 luglio, nel 1899 lo scrittore Ernest Hemingway, nel 1924 il critico cinematografico Morando Morandini, nel 1947 il compositore Renato Pareti e nel 1948 l'attore e politico Beppe Grillo. Sono nati oggi anche la cantante Rossana Casale nel 1959, l'attore Robin Williams nel 1951, Tommaso Vianello, il DJ e produttore discografico Tommy V nel 1973 e l'attrice Sara Biasini, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 21 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: L'amore è composto da un'anima che abita in due corpi.

0: David Bowie con Space Oddity l'abbiamo ascoltata perché 57 anni fa per la prima volta l'uomo metteva piede sulla luna con Neil Armstrong e la celebre frase "un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità". Ma non solo, perché le curiosità per quest'oggi legate allo spazio non finiscono qui. Infatti 4 anni fa Samantha Cristoforetti, astronauta italiana, è stata la prima italiana, la prima donna europea ad effettuare un'attività extraveicolare nello spazio. Quindi, per rendere omaggio a questa giornata storica e importante legata allo spazio e gli avanzamenti in questo ambito dell'umanità, abbiamo celebrato con David Bowie. Celebriamo adesso i 25 anni come ogni mattina delle Badole Online con il meglio del meglio.
1: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi. Messaggio alla nazione, abbiamo trovato il cordless.
2: No, scusami, posso
1: ridere? Momento. Dov'era?
2: No, è un mese che cerchiamo il cordless.
1: No, è un giorno.
2: Due settimane, due giorni.
1: Vabbè.
2: E dov'era il cordless?
1: E poi lo spiego.
2: In piemontese si dice il sacco c'è patane.
1: È bello.
3: Mentre brucia lento,
1: che uomo creativo. Fai una battuta all'anno che mi fa ridere, posso ridere?
2: Certo, allora, ridi.
4: Momenti di simpatia della nostra trasmissione. Le Badole Online.
5: E per i patiti della moda, lo stile anche tra i capelli.
1: Un fiore che sia di seta o pietre preziose renderà unica e regionale la tua acconciatura.
5: Oh,
1: ogni
5: sì.
1: Mese al suo fiore prediletto. Lasciati guidare dalla stagione. Vedo arrivare con un fiore in testa. Mi portano a casa. Non guidare, Luisella, non guidare, perché
2: visto che sei tu c'è da aspettarsi un po' di tutto, nel senso sei abbastanza originale, non è che poverino.
1: No, adesso vado a prendere un fiore, me lo caccio nei capelli, chiamate il 118.
6: Fai il pieno di buon umore,

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339

0: Francale e Levante Deglia al mio paese ci hanno accompagnato all'appuntamento con l'informazione. Dunque tempo di dare spazio all'informazione con la redazione nazionale che ci dà le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensione tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata per protestare dopo che il 42enne Abderrahim Fakir è morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia domenica. Diversi momenti di tensione con i due schieramenti venuti a contatto, cori contro gli assassini ma anche lancio di oggetti verso il cordone della polizia. È stato quindi attivato l'idrante e sono stati usati lacrimogeni. Gli agenti sono avanzati di qualche metro. Neanche sono passate 24 ore dalla fine del mondiale di calcio, in cui Washington e Ottawa hanno collaborato fianco a fianco, che il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli USA. Lo ha deciso il presidente americano Donald Trump, citando la sua decisione, pubblicata in un ordine esecutivo, come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. È morto a Washington il corrispondente di La Sette, Daniele Campatangelo. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Il corpo si trova ancora all'interno della sua abitazione a Washington per consentire alla polizia di svolgere tutti gli accertamenti necessari. La famiglia del giornalista è stata avvisata, mentre le fonti fanno notare che, essendo Campatangelo anche cittadino americano, la polizia non era tenuta a informare l'ambasciata italiana a Washington. Donald Trump assicura altri attacchi contro l'Iran, perché ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua stessa morte molte volte. La minaccia del tycoon affidata a Truth cade in scenari sempre più complessi e di difficile soluzione, in cui gli Stati Uniti vedono il bilancio complessivo dei propri caduti salire a quota 17 dall'inizio del conflitto e l'Iran rispondere agli attacchi americani contro i target estesi ormai a 7 paesi dell'area, mentre gli Houthi, alleati di Teheran nello Yemen, aprono adesso il nuovo fronte del blocco marittimo contro l'Arabia Saudita per il suo sostegno a Washington. Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio.

0: messaggio, è il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni in una girandola di Premier mai vista nella storia moderna dell'Inghilterra. Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione con i titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo martedì 21 luglio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa, capitale dell'arte contemporanea, Alba lancia la sfida al territorio. Dai comuni alle vigne l'idea di strutturare definitivamente una rete provinciale per dare vita a eventi culturali. La città designata per il 2027 apre le candidature per allestire un programma diffuso. La foto di apertura di quest'oggi dedicata a Luca Cavallo e al ciclismo. Il ciclo amatore di Dronero è l'impresa più importante della carriera. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura. Un 2027 da capitale senza confini. Alba chiama, raccolta i comuni. La città delle Langhe chiamata a rappresentare l'anno prossimo l'arte contemporanea a livello nazionale si prepara ad aprire le porte al resto della provincia. Il sindaco dichiara sarà un'opportunità per tutto il territorio. Sempre in primo piano troviamo l'intervista a Nicolas Ballari, il direttore artistico dell'evento, che dichiara: chi ha idee si faccia avanti. Da noi c'è spazio per tutti, non ci fermeremo neppure ad agosto. Quello del 2027 sarà fra gli appuntamenti più significativi a livello nazionale. La mostra inaugurale sarà dedicata a Pinot Gallizio e avrà come curatore Maurizio Cattelan, fra i più importanti artisti internazionali. Andiamo oltre a pagina 35. La dignità non si misura con le sillabe, ma nella libertà di viversi la propria vita. Massimiliano Caramazza dichiara: l'handicap un dato di fatto, il rispetto è un dovere, tutto il resto è solo fuffa da dizionario. Poi ancora, nello sport l'handicap è un valore numerico preciso che indica lo svantaggio di partenza ed è esibito fieramente perché serve a calibrare la gara. Passiamo alla cronaca. 10 anni di botte e maltrattamenti, condannato l'ex marito violento. Dal matrimonio combinato all'incubo, così una donna ha trovato la forza di segnalare l'uomo ai carabinieri. Trascinata per i capelli, percossa, con la testa infilata nel WC e infine buttata fuori casa in piena notte, la denuncia dopo l'ennesima aggressione. Poi ancora la cronaca. Mesi di tensione, il papà lo denuncia, poi chiede che il figlio torni in famiglia. I parenti raccontano episodi aggressivi, il ragazzo aveva sospeso la cura psichiatrica. Ancora un titolo sul quotidiano La Stampa: i controlli nelle piscine aperte al pubblico, la prevenzione serve a salvare delle vite. Le verifiche estive dei carabinieri nel saluzzese hanno accertato anche una festa hawaiana a bordo vasca senza autorizzazioni. Vediamo adesso le aperture dal web con i principali quotidiani online di Cuneo della nostra provincia. In apertura di Targato CN, il Tribunale di Cuneo, il presidente Amato dichiara: la situazione è critica ma non drammatica, ora servono risorse stabili. Il dirigente traccia un bilancio dei suoi primi mesi alla guida dell'ufficio giudiziario. L'ufficio per il processo è stato decisivo per ridurre l'arretrato, ora servono programmazione e certezza sul personale. Cunodice.it, in apertura: la gioielleria Roggero riaprirà, lo Stato assicuri la sicurezza di Mariangela e della figlia. L'appello di Dante Roggero, fratello dell'orefice condannato per l'omicidio di due rapinatori. L'associazione commercianti albesi dichiara: siamo con loro. In primo piano di Cuneo24.it troviamo il titolo: Cuneo guarda alla Lombardia per una nuova passerella ciclopedonale sul gesso. La delegazione del comune ha visitato l'attraversamento da 1,4 milioni di euro tra Urago d'Oglio e Calcio, 215 metri di acciaio sul fiume come possibile modello per collegare il Santuario degli Angeli a Mellana di Boves. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV: la dignità dà i suoi frutti nei frutteti della grande, agricoltori e lavoratori fianco a fianco. Con l'informazione ci fermiamo qui per il momento, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: E sono le 7.49, ancora un buongiorno a tutti voi che vi siete collegati su queste frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Come sempre scopriamo la giornata di oggi, questo martedì 21 luglio, e quello che ci aspetta secondo l'astrologia e le stelle. Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
1: Siamo al 21 di luglio e anche oggi è una giornata in cui richiediamo l'aiuto delle stelle. Ariete, la vostra ansia non sarà giustificata, rilassatevi. Toro, incontrerete persone che potranno arricchirvi spiritualmente. Gemelli, dovrete essere più concreti nell'organizzazione odierna. Cancro, l'ottimismo sarà oggi la vostra carta vincente. Leone, gli astri vi renderanno particolarmente sensibili. Vergine, sarete molto vicini alla realizzazione delle vostre mete. Bilancia, oggi sarà opportuno che vi muoviate con prudenza. Scorpione, non siate pigri, tenete gli occhi bene aperti, mi raccomando. Sagittario, potrete fare un balzo in avanti verso il traguardo desiderato. Capricorno, siate più attenti nel condurre in porto un affare importante. Acquario, potrete conseguire eccellenti risultati in tutti i campi, e Pesci, vi occorrerà costanza per gli obiettivi che vi stanno a cuore. Anche per oggi è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani. Ciao ciao!
2: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi, le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: E con gli 883 Max Pezzali, questa era la sua voce, nord, sud, ovest, est. Siamo tornati nel 1991. A proposito di passato, scopriamo quali sono gli accadimenti e i fatti storici del 21 luglio, appunto, per quanto riguarda il passato, con Francesco Cataldo e l'Almanacco.
1: È martedì 21 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele profeta. La luna è crescente e il proverbio del giorno, di notte tutti i gatti son bigi, dice che quando le cose appaiono poco chiare è meglio rimandare qualsiasi decisione. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1542 Papa Paolo III istituiva la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Ufficio, che avrebbe combattuto la Riforma Protestante. Nel 1927 al Nürburgring in Germania, Alfredo Binda vinceva la settima edizione dei mondiali di ciclismo su strada. E 80 anni fa, nel 1946, il concorso Sisal CONI sui risultati calcistici aveva il suo primo vincitore in Emilio Biasetti, che nell'epoca in cui un operaio guadagnava 10.000 lire al mese, otteneva un premio di 463.846 lire. Nel 1969, alle 2.56 ora di Greenwich, con le parole "un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità", Neil Armstrong diventava il primo essere umano a posare piede sulla Luna. 50 anni fa, nel 1976, mentre i Pooh pubblicavano Pull Over, il loro nono album con 10 canzoni inedite, a Montreal Fabio Dalzotto conquistava l'oro olimpico nel fioretto, un titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 40 anni prima. Nel 1983 in Antartide si registrava la più bassa temperatura della storia sulla Terra. I termometri scendevano a meno 89,2 gradi Celsius. E nel 2022 Samantha Cristoforetti diventava la prima donna europea ad avere effettuato un'attività extraveicolare nello spazio, mentre a Roma Mario Draghi rassegnava le dimissioni del suo governo. Nascevano il 21 luglio, nel 1899 lo scrittore Ernest Hemingway, nel 1924 il critico cinematografico Morando Morandini, nel 1947 il compositore Renato Pareti e nel 1948 l'attore e politico Beppe Grillo. Sono nati oggi anche la cantante Rossana Casale nel 1959, l'attore Robin Williams nel 1951, Tommaso Vianello, il DJ e produttore discografico Tommy V nel 1973 e l'attrice Sara Biasini, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 21 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe carta da parte dei manifestanti in piazza Bologna davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato diverse ferite tra polizia e manifestanti.
0: Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Di tutta risposta il comando centrale degli Stati Uniti ha affermato di aver colpito centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio di missili, droni e sistemi di difesa aerea. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump starebbe valutando una guerra totale.
1: È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. Aveva 51 anni, secondo i primi accertamenti sarebbe deceduto a causa di un malore. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza.
0: Centinaia di persone sono rimaste senza acqua in Sicilia, nella zona di Castronovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Diverse abitazioni sono anche state evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. Sul luogo gli interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo.
1: Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo del Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni, in una girandola di premier mai vista nella storia moderna dell'isola.
0: Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio, l'informazione con i titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Terzo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia per questo martedì 21 luglio. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura, capitale dell'arte contemporanea, Alba lancia la sfida al territorio. Dai comuni alle vigne l'idea di sfruttare definitivamente una rete provinciale per dare vita a eventi culturali. La città designata per il 2027 apre le candidature per allestire un programma diffuso. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata a Luca Cavallo e al ciclismo, il ciclo amatore di Dronero è l'impresa più importante della sua carriera. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura, un 2027 da capitale senza confini. Alba chiama raccolta ai comuni. La città delle Langhe, chiamata a rappresentare l'anno prossimo l'arte contemporanea a livello nazionale, si prepara ad aprire le porte al resto della provincia. Il sindaco dichiara: sarà un'opportunità per tutto il territorio. Sempre in primo piano troviamo l'intervista a Nicolas Ballario, il direttore artistico dell'evento, che dichiara: chi ha idee si faccia avanti, da noi c'è spazio per tutti. E poi ancora: non ci fermeremo neppure ad agosto, quello del 2027 sarà fra gli appuntamenti più significativi a livello nazionale. Poi ancora: la mostra inaugurale sarà dedicata a Pino Gallizio e avrà come curatore Maurizio Cattelan, fra i più importanti artisti internazionali. Andiamo oltre a pagina 35, la dignità non si misura con le sillabe, ma nella libertà di viversi la propria vita. Massimiliano Caramazza dichiara: l'handicap un dato di fatto, il rispetto è un dovere, tutto il resto è solo fuffa da dizionario. Poi ancora nello sport: l'handicap è un valore numerico preciso che indica lo svantaggio di partenza ed è esibito fieramente perché serve a calibrare la gara. Passiamo alla cronaca: 10 anni di botte e maltrattamenti, condannato l'ex marito violento. Dal matrimonio combinato all'incubo, così una donna ha trovato la forza di segnalare l'uomo ai carabinieri. Trascinata per i capelli, percossa, con la testa infilata nel WC e infine buttata fuori casa in piena notte, la denuncia dopo l'ennesima aggressione. Ancora a cronaca: mesi di tensioni, il papà lo denuncia, poi chiede che il figlio torni in famiglia. I parenti raccontano episodi aggressivi, il ragazzo aveva sospeso la cura psichiatrica. Ancora un titolo legato alla cronaca: i controlli nelle piscine aperte al pubblico, la prevenzione serve a salvare delle vite. Le verifiche estive dei carabinieri nel saluzzese hanno accertato anche una festa hawaiana a bordo vasca senza autorizzazioni. Questi erano i principali titoli di Cuneo della nostra provincia sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Vediamo ancora l'apertura dal web alle 8:11 con targato CN, Tribunale di Cuneo. Il presidente Amato dichiara: la situazione è critica ma non drammatica, ora servono risorse stabili. Il dirigente traccia un bilancio dei suoi primi mesi alla guida dell'ufficio giudiziario. L'ufficio per il processo è stato decisivo per ridurre l'arretrato, ora servono programmazione e certezze sul personale. Cuneodice.it in apertura: la gioielleria Roggero riaprirà, lo Stato assicuri la sicurezza a Mariangela e della figlia. L'appello di Dante Roggero, fratello dell'orefice, è condannato per l'omicidio di due rapinatori. L'associazione commercianti albesi dichiara: siamo con loro. Cuneo24.it cambia l'apertura di prima pagina: in primo piano Piasco verso una nuova assemblea di comunità, la sindaca invita i cittadini a proporre i temi del dibattito. L'appuntamento è fissato per giovedì 17 settembre all'Ala della Pace, proposte da inviare entro il 18 agosto. La prima cittadina, Stefania Dalmasso, dichiara: costruiamo la democrazia partecipata giorno per giorno. Idea Web TV in apertura: Savigliano, cresce l'attesa per l'arrivo del giornalista sportivo Fabrizio Romano. Con l'informazione è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Tu lo puoi ballare se ti va come ti pare.
2: La nostra ascoltatrice ci ha telefonato prima e ha detto

0: polenta e il vin brûlée, queste cose qua, sai, pensavo, ma le mutande, eh.
1: Ancora non si sapeva.
2: Le Badole Online, fonte inesauribile di divertimento.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio, vi accompagna con l'allegria e la simpatia delle Badole Online.
0: Effettivamente è una canzone un po' così, ecco, che suonata in un certo contesto può indurre in tentazione, ecco.
1: Può indurre in tentazione, hai capito?
4: Radio Piemonte Sound, siamo i pinguini tattici nucleari, vi vogliamo tanto bene.

Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

Bonnie Pointer con Even Must Have Sent You ci accompagna alle 8:25 di questo martedì 21 luglio. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Diamo ancora spazio alla musica, facciamo un salto indietro nel tempo. Nel 1983 sul palco del Festival di Sanremo Marco Armani portava E la vita.

0: 8:30 in punto, dunque è momento di lasciare spazio all'informazione a carattere nazionale e globale con le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia, si infiamma la piazza Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abed Arim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Momenti di tensione con cori verso le forze dell'ordine si erano registrati anche durante il corteo. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
2: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto dal pilastro dopo essere stato immobilizzato a terra da due agenti. A fronteggiare i manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli al capo della comunità islamica bolognese La Fram poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
3: Non siamo qui per chiedere vendetta, siamo qui per chiedere verità.
2: Intanto si apprende che sarà disposta domani l'autopsia sul corpo del 42enne, determinante per capire le cause del decesso, mentre il legale della famiglia sarà Fabio Anselmo, già difensore della famiglia Aldrovandi e Cucchi. I due agenti saranno rappresentati dall'avvocato Gabriele Bordoni.
1: Intorno al caso di Abed Arim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Nella decima notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente USA Trump. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne, volti nuovi, fuori fedelissimi del suo predecessore Starmer, con una mossa a sorpresa nominato cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e responsabile dell'economia, John Healey, dimessosi poche settimane fa da ministro della difesa. Ed Miliband va agli esteri, mentre Shabana Mahmood, nota per la sua linea dura sull'immigrazione, rimane al suo posto come ministra dell'interno. Il servizio è di Marco Mancini.
4: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico, insediatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco invece il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Burnham, che è succeduto a Keir Starmer, è il settimo primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni, sintomo questo di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit, una novità per il sistema politico britannico.
1: Trovato morto nella sua abitazione a Washington, Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La Sette, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti, il decesso del giornalista sarebbe stato causato da un malore, non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo. Solo poche settimane fa

0: con Patangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva al presidente Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Roma e Washington. Cordoglio nel mondo del giornalismo italiano e internazionale. All'indomani del trionfo della Spagna, ieri oltre 1 milione di tifosi ha celebrato per le strade di Madrid i campioni del mondo. In casa Italia si vivono i giorni decisivi per conoscere il nome del nuovo CT, al quale spetterà di rilanciare la nazionale. Sullo sfondo la suggestione Guardiola, la realtà racconta una corsa a due tra Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Sentiamo da Gianni De Gaetano.
1: Laggiù in America la Spagna si è presa al mondo per la seconda volta nella sua storia, tutto terribilmente lontano, ormai da troppo tempo, per noi che abbiamo a cuore le sorti azzurre. L'opera di ricostruzione passa obbligatoriamente attraverso la scelta del nuovo commissario tecnico. Ancora qualche giorno e saprete tutto. Le parole del neo presidente della FIGC Giovanni Malagò. Nelle ultime ore avrebbe preso...
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza e tra Corso alla Mano e Borgaro in direzione Osta. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 100 nel comune di Salviano Micca e sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione T.

0: E siamo giunti all'appuntamento con l'informazione a carattere locale, con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia. Cominciamo dalla guida.it in apertura. Cuneo, il cantiere civico e le divisioni nella maggioranza. La sindaca: non ho intenzione di farmi logorare. Troviamo poi anche le dichiarazioni di Vincenzo Pellegrino: la tenuta della maggioranza non è in discussione. E poi anche quelle di Claudia Carli, che dice: sostegno a sindaca e giunta, cambiare casacca prima che la partita sia finita crea confusione. La minoranza invece dichiara: dovreste dimettervi. La fedeltà di Fossano in apertura: dalle trincee alla TV, Cecilia Sala porta a Bra i suoi racconti dai fronti caldi del mondo. Giovedì 23 luglio la nota inviata di guerra e voce del podcast Stories sbarca all'Attraverso Festival nel cortile di Palazzo Traversa per raccontare i conflitti che stanno cambiando il pianeta. Il Savoglianese in apertura: i pediatri di libera scelta dal 1 agosto cambia l'assistenza in numerosi comuni del Cuneese. L'ASL CN1 annuncia sostituzioni temporanee e nuovi incarichi. Ecco cosa devono fare le famiglie interessate. Il Corriere di Saluzzo in apertura: al centro storico più sorvegliato, telecamere nei punti nevralgici, edilizia scolastica e riqualificazione. Vediamo ancora l'Unione Monregalese in apertura: la peste suina africana aggiornata, la mappa provinciale delle zone soggette a restrizione. Regolamento Unione Europea numero 2026-1795 aggiorna la mappa provinciale della peste suina africana. Comuni coinvolti, misure di contenimento e comunicazioni operative coordinate dalla cabina di regia. Ci colleghiamo adesso con la redazione della Gazzetta d'Alba per un'anteprima del settimanale.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Francesca Pinaffo della redazione di Gazzetta d'Alba. Vediamo insieme le principali notizie in edicola con il numero di martedì 21 luglio. Pubblichiamo una serie di approfondimenti relativi al rapporto IRES 2025 relativamente alla nostra regione. Emergono dinamiche interessanti per quanto riguarda la casa, l'inclusione degli stranieri, il clima, la sanità e il turismo. Il Piemonte si conferma una regione con un certo livello di benessere, ma permangono una serie di diversità, una serie di diseguaglianze all'interno della nostra comunità. Parliamo poi di caporalato, in particolar modo nella settimana in cui si firma il protocollo d'intesa tra Camera di Commercio e Prefettura proprio sul contrasto allo sfruttamento lavorativo in vigna, nelle vigne di Langhe e Roero. Parliamo di una serie di iniziative, di proposte nate a livello territoriale, quindi ad Alba ma anche nei piccoli paesi come Mango, per contrastare questo fenomeno che di certo non getta una buona luce sul territorio, oltre a innescare dinamiche di sfruttamento e di diritti calpestati per quanto riguarda persone, gli stagionali stranieri che sono essenziali al nostro comparto. Si parla poi di Confartigianato, in particolar modo sono stati premiati i decani dell'area aldese. Abbiamo raccolto le storie di quattro di loro tra etica del lavoro ma anche impegno, creatività, dedizione e famiglia, perché molto spesso queste imprese sono familiari. A livello di feste, questo fine settimana a Rodino si svolgerà appunto la Mattaria dell'Anga, un appuntamento sempre molto atteso tra concerti, buon cibo e un'atmosfera, quella di Rodino, che senz'altro continua a essere attrattiva. Proseguiamo poi appunto le anticipazioni riguardo al nostro numero in edicola con Bra. Quest'anno si celebra in particolare i 40 anni di Slow Food, un anno importante perché proprio pochi mesi fa è scomparso il fondatore Carlo Petrini. È sempre vista in città una serie di iniziative proprio in memoria del fondatore. Dalla Langa si parla poi appunto di comuni montani, della nuova lista ufficiale. Per quanto riguarda i comuni, i paesi che rientrano in questa definizione ne rimangono purtroppo esclusi, ne spieghiamo le motivazioni. Da Roero è la settimana della festa di Canale con la sua coltura per eccellenza, cioè il pesco. Gazzetta d'Alba come sempre in edicola il martedì e online tutti i giorni. Alla prossima settimana.

0: continua la nostra mattinata insieme dopo l'informazione, dopo la musica, lo spazio va alle nostre immancabili rubriche come quella dell'almanacco che ci racconta i fatti storici del 21 luglio, quindi scopriamo la giornata e ciò che si cela dietro questo martedì, o meglio dietro questo 21 luglio, appunto con Francesco Cataldo.
1: È martedì 21 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele profeta. La luna è crescente e il proverbio del giorno, di notte tutti i gatti son bigi, dice che quando le cose appaiono poco chiare è meglio rimandare qualsiasi decisione. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1542 Papa Paolo III istituiva la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Uffizio, che avrebbe combattuto la Riforma Protestante. Nel 1927 al Nürburgring in Germania, Alfredo Binda vinceva la 7ª edizione dei mondiali di ciclismo su strada. E 80 anni fa, nel 1946, il concorso Sisal Coni sui risultati calcistici aveva il suo primo vincitore in Emilio Biasetti, che nell'epoca in cui un operaio guadagnava 10.000 lire al mese, otteneva un premio di 463.846 lire. Nel 1969, alle 2.56 ora di Greenwich, con le parole "un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità", Neil Armstrong diventava il primo essere umano a posare piede sulla Luna. 50 anni fa, nel 1976, mentre i Pooh pubblicavano Pullover, il loro nono album con 10 canzoni inedite, a Montreal Fabio Dalzotto conquistava l'oro olimpico nel fioretto, un titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 40 anni prima. Nel 1983 in Antartide si registrava la più bassa temperatura della storia sulla Terra. I termometri scendevano a meno 89,2 gradi Celsius. E nel 2022 Samantha Cristoforetti diventava la prima donna europea ad avere effettuato un'attività extraveicolare nello spazio, mentre a Roma Mario Draghi rassegnava le dimissioni del suo governo. Nascevano il 21 luglio, nel 1899 lo scrittore Ernest Hemingway, nel 1924 il critico cinematografico Morando Morandini, nel 1947 il compositore Renato Pareti e nel 1948 l'attore e politico Beppe Grillo. Sono nati oggi anche la cantante Rossana Casale nel 1959, l'attore Robin Williams nel 1951, Tommaso Vianello, il DJ e produttore discografico Tommy V nel 1973 e l'attrice Sara Biasini, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 21 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Si sono appena conclusi i mondiali e noi, come per la terza volta di fila, non vi abbiamo partecipato, quindi è bello comunque ricordare che 36 anni fa, appunto nel 1990, c'eravamo e questa era la canzone più ascoltata ovviamente in quell'estate, un'estate italiana di Edoardo Bennato e Gianna Nannini.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87,

0: Sono le 9.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'esercito USA ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il Pentagono ha detto quasi 100 militari USA sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi. Il Dipartimento di Stato emette un alert per gli americani nel mondo per il rischio attacchi.
4: Il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti. Ciò porterebbe gli esborsi dell'FMI da 8,1 miliardi di dollari a circa 2,2 miliardi. La revisione arriva mentre l'Ucraina spinge per mantenere una stabilità economica nonostante il quinto anno di guerra. Intanto la guerra continua. Un raid di Kiev a Belgorod ha provocato 5 morti. Un attacco russo nel Mar Nero su una nave mercantile al porto di Odessa ha provocato 10 morti.
3: Bologna a ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 53enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti.
4: Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington della 7, è morto improvvisamente per un malore. Sul corpo infatti non ci sarebbero segni di violenza. Il giornalista 50 anni era salito recentemente alla ribalta delle cronache politiche per la sua intervista telefonica a Donald Trump, che aveva scatenato lo scontro tra il presidente americano e la premier Giorgia Meloni.
3: Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 50% sulla maggior parte dei beni importati dal Canada, che entreranno in vigore tra 30 giorni se Ottawa non eliminerà quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie nei confronti dei prodotti statunitensi. La decisione del presidente USA arriva dopo mesi di tensioni commerciali tra i due paesi.
4: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia, mentre i roghi minacciano ancora le regioni del sud. È prevista allerta arancione per maltempo nelle Marche.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
5: Tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo martedì 21 luglio con i titoli di cuneo della nostra provincia. Cominciamo come sempre dal quotidiano La Stampa. In apertura, capitale dell'arte contemporanea, Alba lancia la sfida al territorio. Dai comuni alle vigne l'idea di strutturare definitivamente una rete provinciale per dare vita a eventi culturali. La città designata per il 2027 apre le candidature per allestire un programma diffuso. La foto d'apertura di quest'oggi è dedicata al ciclismo Luca Cavallo, il ciclo amatore di Dronero e l'impresa più importante della carriera. Voltiamo pagina, il primo piano approfondisce il titolo di apertura, un 2027 da capitale senza confini. Alba chiama raccolta i comuni. La città delle Langhe, chiamata a rappresentare l'anno prossimo l'arte contemporanea a livello nazionale, si prepara ad aprire le porte al resto della provincia. Il sindaco dichiara sarà un'opportunità per tutto il territorio. Poi ancora in primo piano troviamo l'intervista a Nicola Sballario, il direttore artistico dell'evento, che dichiara chi ha idee si faccia avanti, da noi c'è spazio per tutti. E poi ancora non ci fermeremo neppure ad agosto, quello del 2027 sarà fra gli appuntamenti più significativi a livello nazionale. La mostra inaugurale sarà dedicata a Pino Gallizio, avrà come curatore Maurizio Cattelan, fra i più importanti artisti internazionali. Andiamo oltre a pagina 35, la dignità non si misura con le sillabe ma nella libertà di viversi la propria vita. Massimiliano Caramazza dichiara l'handicap un dato di fatto, il rispetto è un dovere, tutto il resto è solo fuffa da dizionario. Poi dichiara ancora nello sport, l'handicap è un valore numerico preciso che indica lo svantaggio di partenza ed è esibito fieramente perché serve a calibrare la gara. Passiamo alla cronaca, 10 anni di botte e maltrattamenti, condannato l'ex marito violento. Dal matrimonio combinato all'incubo, così una donna ha trovato la forza di segnalare l'uomo ai carabinieri. Trascinata per i capelli, percossa, con la testa infilata nel WC e infine buttata fuori casa in piena notte, la denuncia dopo l'ennesima aggressione. Ancora cronaca, mesi di tensione, il papà lo denuncia, poi chiede che il figlio torni in famiglia. I parenti raccontano episodi aggressivi, il ragazzo aveva sospeso la cura psichiatrica. Vediamo ancora un titolo, i controlli nelle piscine aperte al pubblico, la prevenzione serve a salvare delle vite. Le verifiche estive dei carabinieri nel Saluzzese hanno accertato anche una festa hawaiana a bordo vasca senza autorizzazioni. Vediamo adesso le aperture dal web, su targato CN cambia l'apertura di home page. Cuneo Ventimiglia, principio di incendio su un treno alla stazione di Airole, in fiamme alcuni cavi della motrice, linea bloccata per i soccorsi. È successo stamattina in Valle Roie, passeggeri sono stati fatti scendere dal convoglio, disagi alla circolazione ferroviaria. Cambia anche l'apertura di cunodice.it con aggiornate le zone di restrizione per la peste suina africana nel cuneese. La provincia invierà un comunicazione ai comuni interessati con gli adempimenti previsti per i sindaci. 124.it in primo piano, ancora Piasco verso la nuova assemblea di comunità. La sindaca invita i cittadini a proporre i temi del dibattito. L'appuntamento è fissato per giovedì 17 settembre all'Ala della Pace. Proposte da inviare entro il 18 agosto. La prima cittadina, Stefania Dalmasso, dichiara costruiamo la democrazia partecipata giorno dopo giorno. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV, la dignità dai suoi frutti, nei frutteti della grande, agricoltori e lavoratori fianco a fianco. Con l'informazione per il momento è tutto, ai prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound, da quest'estate in FM.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. I Mattia Bazar con un omaggio agli 883 in Come Mai.

9.27, diamo ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound Amica Radio con Vasco Rossi, non l'hai mica capito. E poi di nuovo tempo di informazione, perché saranno le 9.30 e quindi sentiremo le ultime dall'Italia e dal mondo con la redazione nazionale. Ma prima appunto la musica con Vasco Rossi.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensione ieri sera a Bologna a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Si registrano 11 feriti tra la polizia e i dimostranti. Momenti di tensione con cori contro gli agenti si erano registrati anche durante il corteo. Giustizia non vendetta aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Il centrodestra si schiera con la polizia. Chi invoca giustizia vuole gettare un'ombra sull'operato degli agenti, dice Fratelli d'Italia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro dell'Interno Piantedosi. All'attacco le opposizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare del Viminale. 10ª notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito in particolare il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che ha risposto bersagliando obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte altre volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente americano Trump. Teheran inoltre fa sapere di aver bloccato 2 petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi yemeniti del blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. E notizie di altre vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato un'abitazione nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Verso una tregua dal caldo torrido delle ultime settimane, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il contrasto termico, avvertono gli esperti, potrebbe scatenare forti temporali al nord Italia. Localmente previste anche grandinate forti e raffiche di vento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code tra gli svincoli di Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code per lavori tra Volpiano e Settimo Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Gli Imagine Dragons con Believer ci accompagnano in questa mezz'ora in cui suoniamo, raccontiamo, celebriamo tutti quei personaggi della musica che in qualche modo sono legati alla data di oggi, il 21 luglio. Ma prima ci facciamo dare un quadro completo da Francesco Cataldo, che ci racconta appunto proprio la giornata di oggi.
1: È martedì 21 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele profeta. La luna è crescente e il proverbio del giorno, di notte tutti i gatti son bigi, dice che quando le cose appaiono poco chiare è meglio rimandare qualsiasi decisione. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1542 Papa Paolo III istituiva la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Uffizio, che avrebbe combattuto la Riforma Protestante. Nel 1927 al Nürburgring in Germania, Alfredo Binda vinceva la settima edizione dei mondiali di ciclismo su strada. E 80 anni fa, nel 1946, il concorso Sisal Coni sui risultati calcistici aveva il suo primo vincitore in Emilio Biasetti, che nell'epoca in cui un operaio guadagnava 10.000 lire al mese, otteneva un premio di 463.846 lire. Nel 1969, alle 2.56 ora di Greenwich, con le parole "un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità", Neil Armstrong diventava il primo essere umano a posare piede sulla Luna. 50 anni fa, nel 1976, mentre i Pooh pubblicavano Pullover, il loro nono album con 10 canzoni inedite, a Montreal Fabio Dalzotto conquistava l'oro olimpico nel fioretto, un titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 40 anni prima. Nel 1983 in Antartide si registrava la più bassa temperatura della storia sulla Terra. I termometri scendevano a meno 89,2 gradi Celsius. E nel 2022 Samantha Cristoforetti diventava la prima donna europea ad avere effettuato un'attività extraveicolare nello spazio, mentre a Roma Mario Draghi rassegnava le dimissioni del suo governo. Nascevano il 21 luglio, nel 1899 lo scrittore Ernest Hemingway, nel 1924 il critico cinematografico Morando Morandini, nel 1947 il compositore Renato Pareti e nel 1948 l'attore e politico Beppe Grillo. Sono nati oggi anche la cantante Rossana Casale nel 1959, l'attore Robin Williams nel 1951, Tommaso Vianello, il DJ e produttore discografico Tommy V nel 1973 e l'attrice Sara Biasini, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 21 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

E il primo compleanno che ricordiamo oggi, che celebriamo oggi, è quello di una cantautrice britannica nata nell'81, dunque compie 45 anni. Stiamo parlando di Paloma Faith, in questo caso in un duetto con Sigma in Changing. Andiamo al prossimo compleanno, rimaniamo sempre in Inghilterra, sempre un cantautore britannico, parliamo di Cat Stevens, che oggi di anni ne compie 78. Allora noi lo celebriamo con la sua Father and Son.

0: anche in vacanza. Portaci con te. Scarica la nostra app e ascoltaci ovunque. Radio Piemonte Sound, amica radio, con te sempre.
1: Verrà un giorno in cui vivrò in un paese senza più frontiere, dove non si guarda al futuro come chiuso sotto ad un bicchiere. Verrà un giorno e sentirò il vento caldo dei nuovi cambiamenti, in un attimo saranno qui, ma poi saremo tutti quanti pronti. Con fatica ma sapremo.

E siamo andati indietro nel tempo, nel 1994 era il Festival di Sanremo e Alessandro Bono portava questa canzone sul palco, oppure no, poi dopo nel maggio del 1994 ci avrebbe lasciato poco prima di compiere 30 anni a causa delle complicazioni dovute dall'AIDS. Nasceva però il 21 luglio del 1964, quindi oggi sarebbe stato il suo compleanno. Ricordiamo, passiamo a un altro cantante, a un altro chitarrista in realtà, britannico in questo caso, e anche in questo caso è un ricordo perché ci lasciava nel 2005 Long John Baldry e noi lo ricordiamo con Let the Hurt Cheese Begin.

0: 9.57, diamo spazio al nostro oroscopo che segno per segno ci racconta la giornata di oggi. Ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.

Siamo al 21 di luglio e anche oggi è una giornata in cui richiediamo l'aiuto delle stelle. Ariete, la vostra ansia non sarà giustificata, rilassatevi. Toro, incontrerete persone che potranno arricchirvi spiritualmente. Gemelli, dovrete essere più concreti nell'organizzazione odierna. Cancro, l'ottimismo sarà oggi la vostra carta vincente. Leone, gli astri vi renderanno particolarmente sensibili. Vergine, sarete molto vicini alla realizzazione delle vostre mete. Bilancia, oggi sarà opportuno che vi muoviate con prudenza. Scorpione, non siate pigri, tenete gli occhi bene aperti, mi raccomando. Sagittario, potrete fare un balzo in avanti verso il traguardo desiderato. Capricorno, siate più attenti nel condurre in porto un affare importante. Acquario, potrete conseguire eccellenti risultati in tutti i campi e Pesci, vi occorrerà costanza per gli obiettivi che vi stanno a cuore. Anche per oggi è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani. Ciao ciao!

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Neck insieme a Neri Marco Re nei duetti di Sanremo con Mi farò trovare pronto.
2: Trovare pronto a certi strani mutamenti, con la guardia sempre alta, anche con i sentimenti, anche con i sentimenti.

0: crescono le mura delle sue carceri come in un incubo atroce. A cosa mi serviranno i miei talismani, l'esercizio delle lettere, la vaga erudizione, le cose comuni, le abitudini, la notte intemporale, il sapore del sonno, l'ansia, il sollievo di sentire la tua voce. Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo.
1: Mi farò trovare pronto.

furtivo, non lo sguardo che fulmina le cellule. Non si è soli quando l'amore parla la sua lingua. Io conosco l'amore che non passa quando gli amori se ne vanno. Non è il sogno che ricorda, non l'attimo che artiglia. È un altro farsi che non si possiede. Amore, chi ti incontra non sa dirti. E io sarò sempre un dilettante.

0: E dopo la cover, prima abbiamo in realtà ascoltato Daniele Battaglia, perché oggi compie anche lui gli anni, ne fa 45, nato nell'81, l'abbiamo ascoltato con la sua canzone che si intitola Fresco. Poi appunto abbiamo sentito la cover, abbiamo dato spazio alla musica, alle celebrazioni. Quest'anno, come ben sapete, Radio Piemonte Sound fa 50 anni, le Badole Online ne fanno 25. Dunque abbiamo deciso di riproporvi il meglio del meglio per ripercorrere la storia di questo programma diventato cult per le nostre frequenze. Quindi siamo giunti al momento, al tempo di lasciare spazio proprio al meglio delle Badole Online.
1: Ladies and gentlemen,
2: le Badole Online, chiacchiere, chiacchiere e buon umore.
3: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult, le Badole Online, perché le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi.
4: Parlava di braghe di uomo.
5: Ma no.
4: Allora, volevo sentirla tua, perché no, non ti vedo con quelle a zampa d'elefante che secondo me ti abbassa.
5: Bravissima. Ma anche il Pinocchietto, eh.
4: Anche il Pinocchietto.
5: Il Pinocchietto per me è vietatissimo.
4: Però ascolta, c'è Amos ha un Pinocchietto che l'ha messo una volta per farmi arrabbiare, dovevamo fare una cosa dal vivo, volevo ucciderlo.
5: Amos, voglio la foto col Pinocchietto.
4: Te lo ricordi, no. Carmen? Amos col Pinocchietto, inguardabile.
6: Ah, jeans. Era quello di jeans?
4: Sì.
6: Ah, allora lo ricordo.
5: Non l'hai rimosso?
6: Versione beach.
4: Di la tua.
6: Versione beach.
5: Ma che lui poi è bello alto. Ma quindi ancora.
4: No, è bello alto, ma è anche bello grosso.
5: Sì,
4: con
5: sì,
4: quella
5: sì.
4: Il Pinocchietto suo. A te.
6: Devi accorciarlo.
5: Sì, devo accorciarlo ancora io, il Pinocchietto di Amos. Forse potrebbe andarmi bene.
4: No, perché il suo proprio...
5: Allora vabbè.
6: Un bacio da Elisa, ciao.

0: La canzone di David Bowie, Space Oddity, era stata tradotta in italiano da Mogol, ragazzo solo, e in questo caso ce la fanno sentire Morgan e Massimo Ranieri.
1: Robert David Jones, conosciuto da tutti come David Bowie, secondo me il più grande autore di rock and roll di tutti i tempi.
2: Un genio.
1: Per ricordarlo facciamo una canzone che lui ha scritto in occasione dello sbarco sulla Luna nel 69,
2: ma che Mogol, l'ha cantata anche in italiano.
1: E l'ha cantata in italiano, c'è cioè una versione col testo di Mogol. Vediamo se siamo all'altezza. Lunga vita al Duca.
2: Lunga vita.

0: il jeans strappato così. L'ho
1: ma sulle ginocchia.
0: Sulle ginocchia. Poi avevo portato a mia zia a far l'orlo e mia zia l'era ciancale un po' arrangiato. Bambin farei! E lei, ma no! Poi tencale, se sai queste cose che. Poi ne ho comprato un secondo paio socia un po' più laceranti e lì poi la zia ha dovuto intervenire sul serio.

0: No, cioè, ho comprato una camicia che è rosa. No, assolutamente è blu con delle cose. No, ma pazzesca, l'ho già lavata un paio di volte e tutte le volte la guardo incantata. Non devi stirare, sai quello lì, uno stiro che appendi e
1: sì, sì,
0: cioè
1: sì.
0: Perfetto,
1: quelle sono belle, quelle addirittura
0: sono proprio vere.
2: Beh, però sono la tua distrazione, perché se tu stiri per rilassarti, se tutto l'abbigliamento finisce così,
1: la metto sulla gruccia quella lì, allora mi diverto a metterla che sia proprio
2: quindi tu riesci a trovare proprio qualcosa, sempre qualcosa.
1: Sì, io devo trovare il divertimento in tutto, se no mi annoio. Anche quando pulisco il bagno io mi devo divertire.
2: Adesso ci spieghi come ti diverti pulendo il bagno, allora, perché questa è una cosa che vorremmo sapere.
0: No, allora mettiamola alla prova, socio, scusa, io lancio subito una provocazione.
1: Sì?
0: Vai pure il bagno.
1: No, ho detto un bagno, però... quello è un bazar, non è un bagno, è un'altra cosa, è sempre
2: succo,
1: con bagno, no? È un'altra roba quello lì.
2: È più magazzino, secondo me.
0: Magazzino.
1: Allora, io già devo fare tutte le evoluzioni per entrare, riuscire a stare in piedi, come fate voi? Come fate a entrare lì?
2: Tu sei nuovo, io che sono qui da un po',
1: sei abituata.
2: Ho già tutte le pose.
1: Ma tu ti appendi al lampadario, secondo me, perché
2: non
1: è possibile
2: tenere.
1: Non
2: ancora, ma potrebbe essere la prossima soluzione.
0: Dai. Vabbè, adesso ragazzi, a volte dobbiamo inserire delle cose, non sai dove metterle.
1: In bagno, subito. Ma c'è di tutto, guardate che c'è un impianto stereo in bagno che è la fine del... Io prima o poi me lo porto a casa.
0: È vero.

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Sotto il sole in riva al mare, quest'estate passala con noi. Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Si registrano 11 feriti tra le due parti. Giustizia, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir accende il dibattito politico sulla sicurezza, vicinanza agli agenti e agli operatori del 118, espresso il vice premier Salvini. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi all'attacco alle opposizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un informativo urgente al titolo degli interni. Il centro e sud dell'Iran è di nuovo nel mirino degli attacchi americani nella 10ª notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon, distrutto un data center, annunciato anche il fermo di 2 petroliere che stavano transitando nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco. E notizie di vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Cordoglio nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La 7, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva a Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Washington e Roma. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 4 Torino-Milano a Settimo Torinese in direzione Torino. Segnaliamo un altro incidente sulla statale 229 del Lago d'Orta a Gozzano in entrambe le direzioni. Per un altro incidente segnaliamo code sulla 21 Torino-Piacenza tra Pellizzano e Asties in direzione Torino. Ed è temporaneamente chiuso lo svincolo in ingresso a Pellizzano in direzione Torino. Per traffico intenso si viaggia incoronati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Infine, per un trasporto eccezionale, temporaneamente chiuso il traforo del Fregiusso in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: alla vigilia del nostro 50° compleanno, festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.
1: Sono Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.
3: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

0: facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le badole online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri hard disk di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparvi un sorriso. Questo ristorante che ha il POS rotto ha detto alle persone che, insomma, chi non aveva contanti dietro non potevano entrare, perché... Peccato che un tizio è stato cacciato al ristorante, ma lui aveva già il piatto sul tavolo.
1: Che è successo?
0: Si è portato via? L'ha mandato via.
1: Ma offri,
0: ristorante.
1: Ma offriglielo, tornerà un'altra volta e ti prenderà anche un secondo per riconoscenza.
0: E ti prenderà. Sì, come ti dici prenderà. Sempre tu, come ti prendo, vai a prendere un gelato con lui. Sì. Lui dice alla commessa: ti prendo, oggi ti prendo caffè e fior di latte.
1: Metti che al ti prendo lei finisce la frase e ti porto via. È fatta.
0: Secondo me ti conviene startene zitto, ci tu è musca, perché tua moglie è a casa, sennò poi ti legna.
1: Per fortuna non ascolta a quest'ora.
0: Ecco. Non so se voi l'avete capito, sto digiuno intermittente gentile 12-12.
1: Alle 8 faccio cena e prima delle 8 del mattino non faccio colazione. Quindi se vogliamo, sarà per quello che sono diminuito. Non mi avete detto niente questa mattina.
0: Sono diminuito. Non è grigliato come un sassi in questo weekend?
1: Ma chi griglia non mangia, lo sai. Chi griglia prende solo fumo e basta.
0: Hai grigliato?
1: Tanto fumo e poco arrosto.
0: Hai fatto anche le verdure grigliate? Io specialista di verdure grigliate.
1: Allora, solitamente i pomodori.
0: Io capacissima.
1: Tu capacissima. Allora faremo una bella domenica dove te mi grigli le verdure e io griglio la carne.
0: Sì.
1: Facciamo così?
0: Sì.
1: Facciamo
0: sì.
1: Così.
0: Ma le hai fatte tu, sì o no?
1: No,
0: le
1: no.
0: Verdure.
1: Allora, di solito le faccio i miei bei pomodori.
0: Ma ieri sera, no. Non farla tanto.
1: No, l'ho fatto. Non l'ho
0: ok.
1: Fatto. Solo carne, solo filetti di maiale, filetto di vitello, le salsicce, sì. Le sovracosce di pollo. Quelle mi vengono particolarmente
0: bene. Hai capito?

0: un tri album, come si dice? Un triplo.
1: Dimmi quando è l'ultima volta che ti sei fermato un po'.
2: Se sei matematica è lei.

0: un tri. Oh, no. Di che l'ho detto? No. Bastava aiutarmi un
1: ma
0: po'.
1: Ma per carità,
0: sono col figlio che fa il DJ. Senti, ne cantiamo una.
1: Va.
0: Siete d'accordo?

0: continua.
1: No, a me è un santo, io mi sto cominciando a preoccupare, voglio dire, noi non è che facciamo un lavoro dove parlare conti poco.
0: No, beh, potremmo iniziare a mimare, poi non so se avrei...
1: mimiamo, non lo so io, però... Allora, cantiamo questa che è il mio cavallo di battaglia.
0: Sì, intanto è arrivato un messaggio, forse c'è scritto triplo.
2: Radio Piemonte Sound, vi voglio bene, sono Piero Cassano, ex Mattia.
3: Bazar.

L'emozione in una voce, una delle canzoni più celebri di Adriano Celentano, pubblicata nel 99 come singolo inclusa nell'album Io non so parlar d'amore, scritta dallo stesso Celentano insieme a Mogol e Gianni Bella. La canzone è un inno alla potenza dei sentimenti e alle difficoltà di esprimerli a parole. Il testo parla di una frustrazione di chi vive un amore forte, ma non riesce a comunicare quelle sensazioni in modo adeguato. L'emozione è infatti un sentimento che va al di là delle parole, qualcosa di intangibile e profondo che non può essere facilmente descritto. La canzone ha avuto un grande successo, diventando uno dei brani più amati della carriera di Celentano. È stata apprezzata per la sua profondità emotiva e per la capacità di evocare un senso di nostalgia e riflessione. Con L'emozione non ha voce, Celentano ha confermato la sua capacità di rinnovarsi e di toccare temi universali, rimanendo sempre un punto di riferimento della musica italiana. Io non so.

0: tu saresti attratta, ma così per sapere, da un uomo così equilibrato, così, così a modino, che beve solo il giovedì sera la birra e il martedì se ne voglia, dice no, non lo posso fare.
1: Non credo.
0: Grande! Social, non andiamo d'accordo su niente, ma su questo top.
2: Vabbè, non è che non bevo gli altri giorni,
0: però. Vabbè, basta. No, va bene così. Che barba, che noia.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.
3: Sono le 11:10.

titolo che va a miscelare, a mischiare protagonisti di ieri, protagonisti di oggi. Stiamo parlando di Bianca 6 con Cristiano Malgioglio featuring nella grande partecipazione. Il brano era Siamo tutte uguali. E ben arrivati da Lorenzo in Pianeta Italia, grazie per essere dei nostri, per averci scelto. Questo è il programma.

Riparte la musica italiana di Pianeta Italia ricordando un mito. Pino Daniele, cosa penserai di me? Siamo nel... in che anno eravamo? Scusate, a 1999, quindi stavamo quasi per sfondare con il nuovo millennio. E lui usciva con questo album, con questo disco, molto bello, molto interessante.

bel grande mito degli anni 70-80. Sto parlando di Ivan Graziani quest'oggi con una delle canzoni secondo me più cariche, ritmo, e che ci, insomma, ci portano a sognare in quei decenni. Era

0: Ferrovite Italia torna tra poco, dopo la pubblicità.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.
3: Un saluto a Radio Piemonte Sound, da Magliarei, ciao.

0: un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
1: Un saluto a Radio Piemonte Sound, da Gregorio Faltrinieri.

molto indietro negli anni 80 con questo gruppo, la canzone Tempi Duri. Senz'altro ricorderete il pezzo dei Dire Straits, Sultan of Swing, e il titolo è tutto italiano, Tempi Duri.

0: una breve pausa, restate con noi, poi torniamo e torna la musica italiana.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone per la morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia a Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non indaghi la polizia. Tensione e scontri alla manifestazione di ieri sera, 11 feriti tra agenti e attivisti.
4: L'esercito americano ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Intanto è stato emesso un alert per gli americani nel mondo.
3: Almeno 10 persone sono decedute, oltre 2.000 hanno visto le proprie abitazioni gravemente danneggiate dalla tempesta con intense precipitazioni, mare mosso e vento forte che sta colpendo il Cile dal 15 luglio. Si contano 10 morti, 4 dispersi e 17 feriti. Ci sono 2.422 persone colpite dal disastro. È il bilancio tracciato alla stampa dalla direttrice del Servizio Nazionale per le Emergenze.
4: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 intanto le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia.
3: La politica: il 19 luglio la Lega ha annunciato il deposito di un provvedimento a prima firma Claudio Borghi che punta a modificare la legge sulla legittima difesa, estendendone i limiti e integrando quanto previsto dall'articolo 52 del codice penale. Nella maggioranza però è arrivato lo stop di Forza Italia, che ha acceso lo scontro politico.
4: Caro carburanti, il barile torna ad avvicinarsi ai 90 dollari, la quotazione della benzina arretra leggermente mentre quella del gasolio continua a salire. Salgono pure i prezzi dei carburanti alla pompa, con il diesel sopra quota 2,10 euro al litro e la benzina a soli 2,5 centesimi dal massimo dell'anno toccato in maggio.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Tienete Italia torna tra poco, dopo la pausa.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1976.

della musica italiana dell'ultimo decennio, e devo dire grande importanza, grande rilevanza per la nostra storia, perché sicuramente a distanza di anni si farà ricordare tante belle canzoni, tra le tante c'è appunto Effetto Domino.

Eravamo nel 2000 con questa canzone di Neck che ci ha accompagnato dal 15 di marzo fino al 27 settembre all'incirca. Bellissima, titolo Ci sei tu.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.
3: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua estate.

Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza all'indomani delle tensioni sulla legittima difesa rilanciate dopo la condanna definitiva di Mario Roggero. Il centrodestra si schiera con la polizia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. Fare piena luce, accertare la verità, chiedono le opposizioni, che invocano un'informativa urgente del titolare degli interni. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la decima notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro, nel sud

0: Trump starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza, un'intera famiglia, genitori e loro 4 figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, che vive oggi le emozioni della 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km da Evian a Thonon-les-Bains. Grande favorito l'olimpionico belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla di Tadej Pogacar. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Dance All Night, a Dance All Night, sempre lei, la grande Lu Colombo, che dopo averci fatto ballare con Maracaibo nel 1983 torna con questa canzone che non ha avuto lo stesso successo, perché in pochi la ricordano, ma noi volevamo ricordarla. Appunto, Dance All Night, Lu Colombo, 1983.

0: diretta anche in Senza Pensieri. Le canzoni dell'estate degli anni 80, 90, 2000, avete un brano che volete riportare alla radio, qualcosa, soprattutto magari ci piacerebbe riascoltare qualcosa dell'estate, in questo caso degli anni 80, 90, 2000, segnalatecelo, mandateci una mail, l'indirizzo è lorenzo@radiopianeta.it.
1: Un saluto a Radio Piemonte Sound da Francesco Renga.

0: credo.
1: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
2: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
3: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
2: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
4: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

sotto il sole o in riva al mare. Questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound. O se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio

0: questo motivo avremmo avuto anche la versione anni 90 riarrangiata e ricantata dallo stesso Eugenio Finardi, però secondo me l'originale, che è un po' più indietro, un po' più datato, ha sempre il suo fascino, sia all'orecchio che all'orecchio, ovviamente, però è tutta un'altra storia. Eugenio Finardi, Extraterrestre.
1: C'era un tipo che viveva in un Hawaii, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aereo.

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza è stata utilizzata tra le prime volte in Italia nel caso della morte di Abderrahim Fakir avvenuta domenica a Pilastro a Bologna durante un intervento della polizia mentre era ammanettato a terra. Mentre proseguono le indagini e gli accertamenti, ieri sera si sono registrati violenti scontri in piazza tra manifestanti e agenti con 11 feriti e quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso è doveroso che vengano accertate le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine, ha commentato la premier Giorgia Meloni.
2: L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere.
3: Oltre il 50% della striscia di Gaza che è sotto il suo controllo dal resto del territorio, consolidando ulteriormente la divisione dell'enclave palestinese. Lo rivelano alcune immagini satellitari, in particolare l'IDF avrebbe già completato oltre 23 chilometri di barriera rispetto ai 59 chilometri che delineano il confine tra la striscia e Israele.
2: L'esercito russo ha colpito la stazione di compressione di Sumi, nodo chiave del sistema di trasporto del gas in Ucraina, lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti.
3: Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature quasi da record determinate dalle temperature superficiali del mare più elevate mai registrate per il mese, e quanto fa sapere il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.
2: Il calcio, come anticipato in esclusiva da Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo. Si attende ora la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo CT dell'Italia dovrebbe arrivare questa settimana.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Radio Piemonte Sound, la tua estate in FM.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Il profumo del mare. Il calore del sole. La sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Ora come glielo dico al mio migliore amico?

0: nascosto del suo immenso, devo dire, repertorio, con quante volte era il brano?
1: La musica dell'estate su Radio Piemonte Sound.

Sognando noi, era Neck ed era il lontanissimo ormai, quasi lontanissimo, 1994 con Angeli del

spazio riservato alla musica italiana degli anni 70. Molte volte vi suoniamo canzoni un po' dimenticate, diciamo, qualcosa di repertorio, e molte volte sono canzoni veramente che ricorda probabilmente solo l'artista, mentre questa oggi abbiamo voluto suonarvi un classico della musica italiana che ci ha portato nel 1974 con Riccardo Cocciante, era Bella senza anime.

bel grande duetto, perché quando si sono messi insieme, devo dire, hanno fatto solo forse una o due canzoni, questa è la più famosa, più nota al pubblico, Bruno Lauzi, Lucio Dalla, 1981, Angeli, torniamo domani, ciao.

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dori Battaglio dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Trump si troverebbe a un bivio decisivo nella guerra con l'Iran, con funzionari statunitensi e israeliani che individuerebbero solo due possibili esiti del conflitto. Lo riferisce il portale di informazione Axios, secondo cui la prima opzione prevede una nuova tregua di 10 giorni per riaprire lo stretto di Hormuz, mentre la seconda comporterebbe una vasta campagna militare congiunta con Israele per costringere Teheran alla capitolazione. Trump si prepara intanto ad annunciare già questa settimana nuovi dazi su decine di paesi.
2: Il Cremlino ha dichiarato di non nutrire alcuna speranza di miglioramento delle relazioni con Londra in seguito all'insediamento del nuovo premier Andy Burnham. Le vittime civili nella guerra tra Russia e Ucraina sono intanto aumentate del 37% nella prima metà di quest'anno. Lo ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra il capo della missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina. L'esercito russo oggi ha colpito la stazione di compressione di Sumy, nodo chiave del sistema di trasporto del gas in Ucraina.
3: Passiamo alle parole della presidente del Consiglio Meloni, che in merito alla morte del 42enne Abderrahim Fakir a Bologna sui social dichiara: quanto accaduto è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma, sottolinea la premier, riferendosi agli scontri avvenuti ieri durante la manifestazione, nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine.
2: Le alte temperature hanno provocato un guasto agli impianti della ferrotranviaria a nord di Bari, causando l'interruzione temporanea della circolazione sulla linea via Palese-Macchie. Secondo quanto comunicato dalla società ferroviaria, il caldo ha causato la rottura dei fusibili degli impianti di alimentazione e dei sistemi di segnalamento. Per consentire la prosecuzione del servizio, i treni sono stati deviati sulla percorso via aeroporto, mentre sono stati attivati i bus sostitutivi. Le squadre di manutenzione sono al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento della linea.
3: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia.
2: Riprogrammato il nuovo lancio suborbitale di Starship, il sistema di lancio di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte, è fissato alle 00:45 italiane del 24 luglio dalla base di Starbase in Texas. Sarà il 13° test, fondamentale per verificare il corretto funzionamento degli innovativi motori Raptor, che hanno finora subito numerosi malfunzionamenti. Il nuovo lancio avverrà all'interno di una finestra temporale di 90 minuti e durerà poco meno di un'ora. Dopo eseguirà una manovra di rientro controllato in mare.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: pochissimo siamo pronti per cominciare insieme una nuova puntata. Vi aspetto, sono Mirko Bencivenni, Radio Piemonte Sound. A dopo!
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Per cento estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città. La musica del passato, con speciale Festival Bar e i successi di oggi.
4: When I met you in the summer.
5: Festival Bar e New Hit, la migliore musica dell'estate, con Mirko Bencivenni.

Africa. Ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni, ben trovati a una nuova puntata dello speciale Festival Bar dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estati in musica. Oggi il nostro viaggio parte negli anni 70 con questo gruppo pop, questo gruppo musicale italiano, gli Albatros, che è stato fondato nel 1974 da Toto Cutugno dopo le esperienze prima in Ghigo e i Goghi e poi in Toto e i Tati, con cui nel 1970 aveva partecipato a un disco per l'estate. Dal 1975 passiamo immediatamente al 1975.

4 di questi non sono presenti nella versione in 2 LP. Dato lo scarso successo di vendite della versione in CD, le edizioni del 1985 e il 1986 non vedranno alcuna uscita in questo formato. Diciamo che il compact disc era un qualcosa di assolutamente innovativo per l'epoca. Eravamo in un'epoca di LP e di musicassette. Dal Festival Bar 1984 c'era anche questa showgirl, questa grande cantante da diversi anni sulla scena musicale. Lei è Amanda Lear e questa è Assassino. Riascoltiamo.

Chandelier, come dice lei nei versi di questa canzone, Assassino, dal Festival Bar 1984. Io sono emozionato tanto quanto voi nel ritrovare alla radio magari canzoni che era 10, 20, 30 anni che non risentivamo. Il Festival Bar del resto negli anni 60, 70, 80, 90, 2000 ha visto artisti italiani e internazionali a confronto su tanti palcoscenici che da nord a sud hanno attraversato tutto quel meraviglioso stivale chiamato Italia. Immaginatevi in tanti anni quante culture musicali possano

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Yo. Radio Monte Sound, amica radio.
3: Grande musica del passato nei pomeriggi di Radio Piemonte Sound con Speciale Festival Bar, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni, ma ora è arrivato il momento di tornare ai giorni nostri.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.odontoscienza.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accoglierti insieme.
4: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: New Hit, le ultime novità discografiche.

0: speciale Festival Bar. Oltre 40 anni di Estati Musica, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni. Questa, manco a dirlo, lo sapete meglio di me, è Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Ci sono le news, poi noi ripartiremo di slancio subito dopo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Diversi feriti tra agenti e attivisti. Incendiata un'auto del comune. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. La famiglia di Fakir ha preso le distanze dalle violenze. Sul fronte delle indagini sono 6 le persone su cui

0: Nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
1: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, saranno la moglie Mariangela e una delle quattro figlie. Ieri intanto la Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato al 72enne e alla moglie, a garanzia per i risarcimenti ai parenti dei due ladri uccisi. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain e nuove vittime anche a Gaza, dove un bombardamento israeliano ha sterminato un'intera famiglia. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
2: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente, decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump, mentre gli Houthi yemeniti annunciano il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e quattro figli tra 5 e 12 anni. Infine, dopo il sesto ciclo di incontri Libano-Israele tenutisi a Roma, oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump quasi un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah.
1: Verso una tregua dal caldo torrido in Italia, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbero portare un po' di sollievo. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Trentino-Alto Adige. Possibili disagi oggi per chi deve volare: si ferma per 24 ore su tutto il territorio nazionale il personale di EasyJet. È il primo di una serie di scioperi che fino a sabato complicheranno le partenze estive fra aerei, navi e treni. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Oggi lo stop nel trasporto aereo per lo sciopero nazionale del personale navigante di EasyJet. Il personale della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore garantite, le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 delle 18 alle 21. Le giornate più delicate saranno quelle del 23 e del 24 luglio, quando è previsto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane. La mobilitazione scatterà alle 21 di giovedì 23 luglio e terminerà alle 21 di venerdì 24. Lo stop non coinvolgerà i lavoratori di Italo. Venerdì 24 sono inoltre previste diverse agitazioni nel trasporto pubblico locale, in particolare nelle Marche, in Campania e in Puglia. Tra le mobilitazioni in calendario anche quella del settore marittimo. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio è previsto lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, proclamato da CSLE e Orsa Marittimi.
1: Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Calcio: salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: Noi ci mettiamo in pausa per qualche istante, alcuni consigli preziosi per voi e poi si ritorna alla grande e si riparte di slancio con Speciale Festival Bar.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

Grande musica su Radio Piemonte Sound, questo è lo speciale Festival Bar. Tra qualche istante dal Festival Bar 1978 ritroveremo Liu degli Alunni del Sole. Subito invece dal Festival Bar 1988 i Matt Bianco con Don't Blame It on That Girl.

0: ci sono le news e poi noi ripartiremo di slancio subito dopo.
1: Sono le 14 e 59 minuti.

0: La redazione.
1: Il conflitto in Medio Oriente in primo piano. Una famiglia di 6 persone è stata uccisa da un drone israeliano a Gaza City. La notizia diffusa dalla protezione civile palestinese trova conferma anche presso l'EDF, che però parlano di un attacco contro un membro di Hamas tra i responsabili del blitz del 7 ottobre 2023 a Rev e nei kibbutz. È il secondo attacco in pochi giorni, sabato 5 morti sempre a Gaza City.
0: Sono in corso in Pakistan i colloqui tra Iran e mediatori, ma intanto la guerra non si placa. Teheran ha colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. In risposta il CENTCOM ha attaccato i centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio, missili, droni e sistemi di difesa aerea. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Donald Trump non avrebbe ancora deciso se proseguire con un'ulteriore escalation.
1: Sulla morte di Abderrahim Fakir e sulle tensioni che ne sono seguite a Bologna interviene la premier Giorgia Meloni. In un post sui social la presidente del Consiglio chiede che sulla vicenda venga fatta piena luce, ma allo stesso tempo traccia una linea netta contro le violenze ai danni delle forze dell'ordine registrate durante le proteste. Il bersaglio dell'affondo sono coloro che, secondo Meloni, hanno strumentalizzato la morte dell'uomo.
0: Un 31enne cittadino romeno è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, violenza sessuale, porto abusivo di armi, resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'uomo avrebbe tenuto in ostaggio una giovane coppia abusando della ragazza dopo essersi introdotto durante la notte nella loro abitazione. La questura riferisce inoltre che il 31enne avrebbe mantenuto un atteggiamento violento anche nelle fasi successive al fermo, arrivando a danneggiare l'abitacolo dell'auto di servizio della polizia.
1: Buone notizie nella sanità. Il bollettino sull'andamento delle liste d'attesa realizzato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali fotografa un primo semestre 2026 in netto miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, sia per le prime visite che per gli accertamenti diagnostici. Le prenotazioni sono aumentate in modo sensibile, passando da poco più di 13 milioni a quasi 15 milioni nel giro di un anno. Le visite urgenti, quelle che per legge vanno garantite entro 3 giorni, vengono rispettate in una quota crescente di casi, così come le visite brevi da completare entro 10 giorni.
0: Siamo allo sport. Con la MotoGP, Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: un po' di pubblicità e poi torniamo con Speciale Festival Bar.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
3: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

Il movimento che era stato creato nel 1977 dai Queen di Freddie Mercury in We Will Rock You, qui chiaramente velocizzato e rivisitato in chiave giovanottiana, passatemi il termine. Dalla Festival Bar 1989, Lorenzo Cherubini alias Giovanotti con La Mia Moto. Ci spostiamo all'edizione del nuovo millennio del Festival Bar, località di prestigio per il primo Festival Bar del millennio, quello del 2000, che prende il via con un gran gala a Napoli, dove oltre 200.000 persone assistono a una grande serata di musica che ha il suo apice durante l'emozionante esibizione di Mariah Carey, per continuare con altri clamorosi

io sono Mirko Bencivenni, Mariah Carey e gli Westlife con Against All Odds dal Festival Bar 2000. A proposito di Festival Bar 2000, continua in quell'anno la collaborazione tra Festival Bar ed Emergency per la costruzione di un ospedale in Sierra Leone dedicato a Vittorio Salvetti. Vincitori assoluti dell'edizione 2000 furono i Luna Pop con la canzone Qualcosa di Grande, mentre Ligabue vinse la sezione album.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: Radio Piemonte Sound. Fammi da radio.
0: Le estati più belle in musica. Con Speciale Festival Bar e le hit di oggi.
2: Un saluto da Brescia.
3: Ciao Radio Piemonte Sound. Un salutone.

è sempre più un ricordo. Non solo non esiste più la manifestazione in TV da un paio di anni, ma per il primo anno, per la prima volta, non escono più le compilation nei negozi di dischi. Dall'estate 2009 riascoltiamo su Radio Piemonte Sound I Got a Feeling, The Black Eyed Peas.

non solo musica, Radio Piemonte Sound è anche ricca di tanta informazione. Arrivano le news dall'Italia e dal mondo e poi sarà ancora speciale Festival Bar e New Hit. Ancora buona estate a tutti i nostri ascoltatori.

proferiti tra le forze dell'ordine, 6 mezzi della polizia danneggiati. E il bilancio definitivo degli scontri tra gli agenti e manifestanti che ieri hanno sfilato contro la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia domenica a Bologna. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, è intervenuta sugli scontri la Meloni, che sollecita ancora vengano accertate senza sconti per nessuno le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Lega all'attacco del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione e che oggi precisa: ieri Bologna ha visto due piazze, una pacifica che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Ci dissociamo dai disordini avvenuti in piazza, ha detto la nipote dell'uomo originario del Marocco, intervenendo in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe, che mira ad aggirare una sentenza che le riduce, sarebbe basata su un'indagine relativa alle pratiche di lavoro forzato e riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran, i Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, nel mirino anche una infrastruttura Amazon, ha annunciato il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi israeliani a Gaza, ha sterminato una famiglia di 5 persone. Oggi a Washington il presidente libanese Joseph

0: 3% della popolazione. Nel rapporto presentato oggi anche la conferma della tendenza che vede crescere il pubblico dei concerti di musica leggera e le visite ai siti archeologici, confermando la domanda di esperienze culturali dal vivo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora. C'è tanta musica dell'estate su Radio Piemonte Sound, con speciale Festival Bar e New Hit.
2: E ora una hit dall'estate 2020, arriva Karaoke, Bundabash e Alessandra Moroso.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Per valorizzare la tua attività, scegli il mezzo radiofonico per arrivare nelle case della gente, negli uffici, nei negozi, e scegli chi può dare competenze e professionalità. Per la tua pubblicità, scegli Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Contattaci 0171 260 900.

0: momento importante, anche emozionante devo dire, live e What is Love al Festival Bar, Mr. Hathaway.
1: Speciale Festival Bar. What is

Brand Ti Porto Via. Il premio radio va a Raf con Il Singolo Infinito, il premio Rivelazione a Valeria Rossi con Tre Parole e il premio Rivelazione Internazionale a una certa Noeia, che fa

infatti pensavamo dicesse Carmela, no, invece dice Candela. Candela è il titolo della canzone, Noia, dal Festival Bar 2001. Grande successo personale sempre dal Festival Bar 2001 per l'inedito trio di presentatori Alessia Marcuzzi, Natasha Stefanenko e Daniele Bossari. Anche quest'anno un cast di altissimo livello, ricco di anteprime TV mondiali come quelle di Elton John, Bon Jovi, The Cranberries e Zucchero. Tra i grandi protagonisti troviamo Ricky Martin, Destiny's Child, Craig David, Jerry Halliwell, Biagio Antonacci e tanti altri. Festival Bar si rivela l'evento più atteso dell'estate europea, a testimoniarlo la massiccia presenza di televisioni e stampa estera come CNN International, The New York Times, Billboard e tante altre. L'impegno umanitario legato al Festival Bar 2001 è dedicato ad Amnesty International per cercare di trovare nuovi attivisti per la difesa dei diritti umani. Dal Festival Bar del 2001 abbiamo citato poc'anzi star del calibro della caratura internazionale, e allora Bon Jovi, questa è la sua notte selvaggia, One Wild Night. Buon ascolto.

Nel mese di giugno dell'anno 2014 cominciano i mondiali di calcio in Brasile, ma il ricordo sarà forse per la distanza e il fuso orario è parecchio offuscato. Qui a Radio Piemonte Sound però ci ricordiamo molto bene la numero uno in classifica del mese di giugno del 2014. Il singolo più venduto in Italia era Maracanã e Mi Squilla.

0: piccolo spazio dedicato alle news e subito dopo torniamo insieme. Speciale Festival Bar, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni. Restate con noi.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi su decine di paesi, dopo quelli per Brasile, al 25% in vigore da domani, e Canada, al 50% annunciato ieri. Secondo fonti del quotidiano economico, funzionari USA hanno predisposto varie opzioni per consentire al presidente americano di introdurre le nuove tariffe, in previsione della scadenza, entro fine settimana, di quelli al 10% già imposti. Le possibili nuove tariffe arrivano dopo l'alt della Corte Suprema ai dazi reciproci e quelli al 10% ora in scadenza.
3: La guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, lo dice alla NBC il presidente Trump. Le navi e le forze militari USA sono posizionate e preparate a garantire la libertà di navigazione, aveva prima dichiarato il comando centrale degli Stati Uniti. Erano stati i Pasdaran, guardiani della rivoluzione iraniana, ad annunciare la chiusura dello stretto dopo gli ultimi raid americani.
4: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta dopo i violenti scontri avvenuti a Bologna in seguito alla morte di Fakir, deceduto durante un intervento della polizia. La premier ha chiesto che venga accertata la verità con il massimo rigore, ma ha condannato con fermezza le violenze contro le forze dell'ordine, definendo inaccettabili gli attacchi e il clima di odio nei confronti della polizia. Intanto prosegue l'inchiesta della procura per chiarire le circostanze della morte del 43enne marocchino, mentre le autorità stanno acquisendo anche le immagini delle body cam degli agenti coinvolti.
3: Riaperta la gioielleria di Mario Roggero a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Dietro al bancone la moglie e la figlia, fuori dal negozio un cartello. Non si rilasciano dichiarazioni ai giornalisti. Ringraziamo per la comprensione e il rispetto del nostro dolore. Mario Roggero, 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre banditi che lo avevano rapinato e stavano fuggendo.
4: Sanità, migliorano le liste d'attesa. Secondo i dati a Genas del primo quadrimestre 2026 aumenta il rispetto dei tempi di garanzia. Per le visite specialistiche si passa dal 76,1% al 78,7%, mentre per gli esami diagnostici dall'83% all'84,7%. Migliorano 16 regioni per le visite e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Restano invece in ritardo Abruzzo, Trentino Alto Adige, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Val d'Aosta. Tra le realtà più virtuose, la Liguria.
3: Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. La panchina non mi manca. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: speciale Festival Bar con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Ci sono le news dall'Italia e dal mondo, alle quali cediamo immediatamente la linea. Noi subito dopo ripartiremo di slancio con speciale Festival Bar, per l'appunto. Rimanete con noi.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la Premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto due piazze, dice, una pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della società italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa, con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no di Guardiola, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura alla statale 28 del Colle di Nava, a causa di un incidente è chiuso un tratto di strada nel comune di Ormea in entrambe le direzioni. A causa del sinistro sono inoltre presenti code fra Ormea e Cantarana in entrambe le direzioni. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci occupiamo infine della provincia di Alessandria. Per lavori sulla provinciale 225 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Melazzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII, realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, amica radio. La

che nel non particolarmente lontano 22 settembre 2023 salutavamo alla veneranda età di 98 anni l'11° presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, lo è stato quantomeno dal 15 maggio 2006 al 14 gennaio 2015, ma in quello stesso periodo

0: ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
4: Investi in radio.
5: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito
4: La Radio.

Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Sono le 17:02.
1: In arrivo anche l'informazione qui su Radio Piemonte Sound e tra poco sarà ancora speciale Festival Bara e New Hit.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Dopo la sentenza sul caso Roggero, ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio in un clima in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato una legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. Lo riferisce la giunta centrale ANM. Ribadiamo che da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole nei confronti di chi applica la legge. Continuano i magistrati. La critica è legittima, ma non alimentare narrazione che individua in magistrati un bersaglio.
3: Prosegue l'escalation del conflitto fra Iran, Israele e Stati Uniti. Nelle ultime ore Teheran ha colpito obiettivi militari americani in Bahrain e Kuwait, mentre il comando centrale statunitense ha risposto con nuovi raid contro postazioni iraniane. Il Pentagono riferisce che dall'inizio degli scontri, il 7 luglio, sono quasi 100 i militari americani rimasti feriti. Sul fronte diplomatico si apre uno spiraglio. Secondo Axios, mediatori iraniani stanno lavorando ad una proposta di tregua, ma il presidente Trump starebbe ancora valutando un'ulteriore intensificazione dell'offensiva.
4: La guerra Russia-Ucraina. Proseguono i bombardamenti russi sul territorio ucraino. Nelle ultime 24 ore i raid hanno provocato almeno 20 morti e oltre 140 feriti, con Kiev e Kharkiv tra le città più colpite. Il presidente Zelensky chiede un rafforzamento delle difese aeree, mentre il comandante della NATO in Europa, l'ammiraglio Cavo Dragone, avverte che i paesi baltici e la Polonia restano possibili obiettivi della pressione militare russa.
3: Torniamo in Italia, la cronaca. Il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato ieri notte in un appartamento di una palazzina di Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. A lanciare l'allarme un amico della donna, di età compresa fra i 30 e i 40 anni, che da qualche tempo non aveva più sue notizie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile di Torino. Al momento nessuna ipotesi sul decesso a causa delle condizioni in cui è stato ritrovato il corpo. Per far luce sulle cause della morte si attende l'esito dell'autopsia.
4: Continua l'emergenza caldo in Italia. Mentre le città in rosso si concentrano al centro e al sud, al nord ci sono 8 città che tornano in verde. Sono i dati del bollettino del Ministero della Salute, che fotografa un paese spaccato in due per almeno altre 24 ore. Massime al nord 30-31 gradi, in linea con le medie del trentennio 91-2020, ma sul versante tirrenico del centro si risale a 35-36 gradi e sud tocca i 40 gradi. Domani ancora in rosso Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Le altre gialle o verdi.
3: Lo sport, pallavolo, domani alle 10, ora italiana, l'Italia di Velasco debutta nelle finals della Volley Nation League a Macao, affrontando l'Olanda nei quarti di finale. Le azzurre, seconde teste di serie, vanno a caccia del terzo titolo consecutivo dopo i successi del 2024 e 2025. In caso di vittoria in semifinale sfideranno la vincente di Brasile e Giappone. Velasco invita a non guardare i trionfi del passato. Sarà una partita difficile, ma la squadra è pronta.
4: Ed è tutto. A più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: o tra le stati del passato in musica e i successi attuali.
1: Le canzoni dell'estate.
0: Che ne dite di ascoltare un successo di qualche estate fa? Estate 2020, Fedez e Robert Miles con Bimbi per strada, Children.

0: Festival Bar New Hit, le canzoni dell'estate di ieri e di oggi su Radio Piemonte Sound.
1: Eddie Brock.
2: Radio Piemonte Sound.
3: Un bacione.

per la finale abbiamo ritrovato questo duo inglese, i Pet Shop Boys con It's a Sin. Era il Festival Bar del 1987, straordinario duo che faceva musica synth pop. Io adoro, personalmente amo, I love Pet Shop Boys. Ci salutiamo amici con una hit dal Festival Bar 1979. Siamo al momento dei saluti, si conclude qui, quindi gocciolina, scende la gocciolina, abbiamo un fazzoletto, sì. No, scendono tutte le gocce sul mixer. Si conclude qui un'altra puntata dello speciale Festival Bar. Da Mirko Benciveni è tutta, alla prossima. Ora Patrick Juvé, Lady Night.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amici.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A stanno lavorando duramente per prepararsi al meglio per la stagione che partirà tra poco più di un mese. Dopo una settimana di ritiro, ecco le parole di Rino Gattuso, tecnico della Lazio, ai canali ufficiali del club.
1: Il campo in questo momento è grandissimo per tutte le squadre, però lo sappiamo, però veramente chapeau ai ragazzi per come si sono comportati, per quello che hanno fatto. Ho fatto un grande caldo, sono stati bravi, non ho mollato, siamo stati bravi a perdere pochi giocatori, sono stati bravi loro a presentarsi in condizioni buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare su tante cose, però spirito, mentalità, voglia c'è stata e bisogna ripartire da questo. Ma io penso che se andiamo a rivedere la stagione dell'anno scorso, tanti meriti sia dell'allenatore, dei miei ex collega, però anche di questi giocatori, perché per tutto quello che è successo l'anno scorso, fattore ambiente, giocatori infortunati, la squadra non si è mai disunita, è sempre stata compatta e penso che me l'aspettavo questo, sapevo che era un gruppo, è un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare, stanno bene insieme, è normale che su tanti aspetti ci abbiamo ancora tante cose da migliorare, però ero consapevole di trovare un gruppo che ha una buona mentalità, c'è una buona mentalità e bisogna ripartire da questo.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
3: Da Simone Rigone, un saluto a tutti gli ascoltatori di Piemonte Sound, molto forte.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento piemontesi. Vi anticipiamo che il traforo del Freius verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Joliet, Gigi D'Alessio, Gue Pequeno, un medley, era il Sanremo nella serata delle cover del 2024.

0: nossa vida.
1: Ei.
2: Oi,
0: tu me rado no nome, tu me rado na vida, quando se preghiera se vede na poca, grinde momento a non se vede no, ma tu me rai che lega non se va bene, che lega tutti chiamano a rispetto, eppure se a Bibbia non li brassero, tanto signore stasera promette che annaccio mai gli anni di cena a volo, che non me ne fuggo quando vena morto, non ti conquista raggio solo che farò, e capo l'occhio quando spostano la bocca, tu sei come a prima ne nato, tu sei allora come a verità, come a carte che soldo non fosse sangue, tu

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Per l'appuntamento di questa sera in Cosa succede in città parliamo della presentazione del protocollo di intesa Alba, Langhe e Roero, che è stato presentato questa mattina alla Camera di Commercio per la qualificazione etico-legale della filiera vitivinicola. Ai nostri microfoni Luca Crosetto, il presidente della Camera di Commercio di Cuneo.
3: Sì, un progetto ambizioso che questa mattina abbiamo voluto raccontare alla stampa e a tutti gli addetti ai lavori, che vede in primis la prefettura, che ha coinvolto la Camera di Commercio come soggetto attuatore, come colui che terrà quello che sarà questo registro delle imprese virtuose, e a queste imprese verrà concesso anche un bollino etico della legalità per cercare di attirare volontariamente appunto le imprese su questo percorso della legalità, che vuole contraddistinguere ancora di più i nostri prodotti agroalimentari anche da questo punto di vista, e quindi aggiungiamo un pezzettino in più al Made in Cuneo. E stamattina abbiamo ribadito che non ci può essere economia senza etica. Questo percorso è un percorso virtuoso che sicuramente farà crescere da un punto di vista di attenzione anche nei confronti di un consumatore che oramai a 360 gradi pone grande attenzione anche a questo tipo di tematiche, e soprattutto su determinati mercati esteri dove questo tipo di attenzione diventerà vincolante per le merci nei prossimi anni.

0: E dopo la breve pausa musicale torniamo con cosa succede in città, e lo facciamo con il prefetto di Cuneo, Mariano Savastano, sempre nell'ambito della presentazione di questa mattina alla Camera di Commercio del protocollo d'intesa Alba Langhe Eroero per la qualificazione etico-legale della filiera vitivinicola.
1: Siamo innanzitutto una proposta, un progetto, il protocollo di quest'anno, che vuole valorizzare, come abbiamo detto, il lavoro buono, le imprese virtuose, e che quindi vuole promuovere il territorio. Indubbiamente è forte la finalità di prevenzione e contrasto di ogni forma di sfruttamento del lavoro, in primis di caporalato, ma è altrettanto forte la volontà da parte delle istituzioni, sono tante, dovete sentire quelle che hanno sottoscritto il protocollo, di essere di aiuto, di ausilio al territorio, alle aziende, sia quelle produttrici di vino, sia quelle che offrono servizi e manodopera, affinché un bellissimo e ricco territorio, da un punto di vista economico, culturale, d'immagine, possa crescere sempre di più. Essendo un'iniziativa d'adesione volontaria, ecco, non ci sono trappole, non c'è la finalità di verificare se si è in regola da i molteplici aspetti che le normative vigenti richiedono. Noi vogliamo far emergere le buone pratiche, vogliamo stimolare le aziende affinché adottino buone pratiche. Avete ascoltato la distinzione tra requisiti minimi, essenziali, obbligatori per poter essere accettati, aderire a questo sistema di qualificazione, e raccomandazioni, buone prassi che vogliamo siano introdotte sempre di più. Quindi non un'operazione di polizia, faccio sempre l'esempio, non andiamo a scavare per accertare irregolarità, ma vogliamo far emergere ciò che di buono c'è sul territorio, e c'è tanto di buono. Quindi la maggioranza delle aziende sono da me invitate ad aderire, proprio per partecipare a questo percorso collettivo di crescita e di valorizzazione del territorio.
2: Cosa succede in città?
3: Ciao ragazzi, sono Luca Di Ricio e volevo mandare un bacio enorme a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sempre nel cuore. Ciao ragazzi.
4: Siamo stati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Piemonte, 100% successi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: Su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, preparati a rivivere con noi la musica più bella dagli anni 60 ad oggi.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con il Medio Oriente. L'esercito libanese ha accusato le forze israeliane di aver aperto il fuoco contro le proprie truppe mentre queste si stavano schierando in un'area del Libano meridionale, in virtù di un accordo che prevede un graduale ritiro israeliano subordinato al disarmo degli Hezbollah. Fonti militari israeliane hanno poi confermato l'attacco ai soldati dell'esercito libanese, spiegando che sarebbe avvenuto dopo che questi ultimi avevano oltrepassato l'area concordata con un bulldozer.
2: Passiamo alla politica italiana. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intercettato all'esterno di Montecitorio a proposito degli scontri avvenuti a Bologna, ha affermato di essere sempre dalla parte delle forze dell'ordine, ma di avere piena fiducia nella magistratura. Il concetto, ha concluso, è partire dando solidarietà alle forze dell'ordine. Se poi qualcuno sbaglia, ci pensa la magistratura. Invece, tante volte, il percorso è al contrario.
3: Restiamo in Italia. Soccorsi in azione questo pomeriggio a Como per la ricerca di una bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di fronte al Tempio Volchiano. Sul posto, oltre alla polizia, sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni in acqua. Le informazioni restano frammentarie e la piccola sarebbe stata vista l'ultima volta in acqua davanti al Tempio Volchiano, un punto dove in passato si sono registrati diversi eventi tragici e dove vige un divieto assoluto di balneazione.
2: È rimasta incastrata con una gamba nella pompa di riciclo di una piscina del Trevigiano, ma è riuscita fortunatamente a salvarsi. La vicenda, riportata dal Corriere del Veneto, è accaduta lo scorso 9 luglio, quando la bambina si trovava in gita in un centro ricreativo. La famiglia non ha voluto denunciare la piscina perché tutto si è risolto per il meglio, ma ha comunque voluto segnalare l'accaduto ai carabinieri, con un esposto, visti anche i recenti casi di cronaca.
3: Economia: c'è l'accordo finale per il rinnovo del contratto di lavoro per il triennio 2025-2027 degli enti locali, settore che occupa più di 400.000 dipendenti. L'ARAN e i sindacati hanno firmato un'intesa che prevede aumenti a regime tra i 118 e i 154 euro, oltre ad arretrati medi fino a 1.136 euro. Nel testo anche regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sulle progressioni economiche all'interno delle aree, sugli incarichi di elevata qualificazione, ferie, riposi solidali e l'orario di lavoro flessibile.
2: Chiudiamo con lo sport. 3 giorni di grande atletica e di campioni a Firenze, con i campionati italiani assoluti in programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi, un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione, organizzata da Atletica Firenze Marathon, è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana. Tanti i nomi attesi, tra i quali Marcel Jacobs, Samuele Ceccarelli e Filippo Tortu.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta Che fermerà la
1: musica. 10, 20, 30, 40, 50 e 60 anni. Festeggiamo insieme i compleanni più belli, quelli delle canzoni. Che fermerà la
0: musica. Le canzoni che quest'anno compiono 60 anni.

0: Yesterday dei Beatles è una delle canzoni più famose nella storia della musica mondiale. Pensate che ne esistono oltre 30.000 versioni diverse. Eppure questo pezzo nasce letteralmente da un piatto di uova strapazzate in un sogno mattutino. Paul McCartney si sveglia una mattina a casa della sua fidanzata dell'epoca. Siamo a Londra. Ha in testa una melodia perfetta, bellissima, che gli è apparsa in sogno. Si alza di corsa e va al pianoforte per non dimenticarla. Siccome non ha un testo, per ricordare il ritmo inizia a cantare delle parole a caso. La prima frase fu "Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs", cioè uova strapazzate, o quanto amo le tue gambe. Per mesi la canzone è rimasta nei cassetti dei Beatles con il titolo provvisorio di Scrambled Egg. Ma la cosa più incredibile è che Paul McCartney era terrorizzato, perché era convinto di averla rubata inconsciamente a qualcun altro. Così per settimane andò in giro da esperti di musica e discografici a chiedere se quella melodia appartenesse a qualcun altro. Solo quando tutti gli confermarono che era farina del suo sacco, decise di scriverci il testo malinconico che conosciamo. Si tratta del primo pezzo dove c'è un solo membro della band a suonare, Paul McCartney con la sua chitarra, accompagnato da un quartetto d'archi arrangiato dal produttore George Martin.
1: Tanti decenni in un solo viaggio.
2: Le canzoni che quest'anno compiono 20 anni.

0: Take My Breath Away dei Berlin. La storia dietro questo brano è incredibile, ruota tutto intorno a un genio italiano, Giorgio Moroder. Fu lui a scrivere la melodia e la base elettronica. La primissima demo venne proposta a una band allora famosissima, i Motels. La cantante registrò persino una traccia vocale, ma alla fine Moroder non era convinto. Cercava qualcosa di più etereo, di più sospeso. Così la propose Berlin. Quando la cantante Terry Nunn entrò in studio, registrò la sua parte vocale in un solo pomeriggio. Moroder rimase folgorato, era perfetta. Quello che forse non sapete è che il resto della band all'inizio odiava il pezzo. Loro erano un gruppo new wave piuttosto duro e pensavano che quella ballata fosse troppo commerciale, quasi un tradimento al loro stile. Beh, la storia alla fine ha dato ragione a Terry. Il brano non solo arrivò al primo posto in tutto il mondo, ma vinse addirittura l'Oscar un anno dopo per la miglior canzone originale nel 1987. Ironia della sorte, pur essendo il loro successo più grande, fu anche la goccia che fece traboccare il vaso. I contrasti interni sul cambio di stile portarono la band a sciogliersi poco dopo.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
3: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: una canzone che compie gli anni e l'altra spazio all'attualità con le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato Scudo Penale, i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto due piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige, settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ampiamente annunciata è arrivata la stretta finanziaria per la Biennale d'Arte dopo la controversa decisione di ospitare tra i padiglioni nazionali la presenza della Russia. A seguito della valutazione giuridica e della raccomandazione della Commissione, l'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia, lo comunica un portavoce della Commissione UE. La vicenda del padiglione russo, esplosa in primavera, aveva trovato la contrarietà del ministro della Cultura Giuli, ma il presidente della Fondazione Buttafuoco aveva rivendicato l'autonomia dell'ente e tirato dritto. Sicurezza energetica, facciamo il punto sull'approvvigionamento e la distribuzione del gas nel nostro paese.
3: In un panorama geopolitico segnato da crescenti tensioni, come quelle legate alla chiusura dello stretto di Hormuz, la sicurezza energetica assume sempre più rilievo. Per quanto riguarda il gas, l'Italia è il primo paese dell'Unione Europea per volumi di stoccaggio, grazie alle infrastrutture gestite da Snam. Maria Luisa Cassano, Executive Director di Spacciamento e Misura.
4: Snam dispone di un sistema molto articolato che comprende più di 33.000 chilometri di metanodotti, 13 centrali di compressione che hanno lo scopo di movimentare il gas attraverso tutta la rete, 12 impianti di stoccaggio che ci garantiscono la possibilità di immagazzinare gas durante il periodo estivo per poi poterlo erogare durante il periodo invernale e 5 terminali di rigassificazione.
3: Il cuore del sistema è il centro di dispacciamento di Snam a San Donato Milanese, operativo H24 tutti i giorni dell'anno.
4: Monitoriamo essenzialmente i parametri di funzionamento che sono la pressione, la portata, la qualità del gas, perché oltre a garantire i quantitativi corretti garantiamo anche che il gas abbia le caratteristiche che garantiscono poi la sicurezza nel suo utilizzo.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
5: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Mondovì e Niellatanaro in direzione Savona. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Sito e Bruere in direzione Milano e fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A7 Milano-Genova, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: basta il tempo di un fiore
1: che fermerà la musica.
2: Le canzoni che quest'anno compiono 10 anni.

Aidu, Aidu, Aidu, Aidu, Aidu degli ABBA. 5 volte lo voglio. Dietro questo ritmo saltellante e spensierato c'è in realtà una band che stava rischiando il tutto per tutto. L'anno prima gli ABBA avevano vinto l'Eurovision con Waterloo, ma subito dopo i singoli successivi avevano faticato a decollare. La stampa britannica e internazionale stava già iniziando a bollarli come la classica meraviglia da un solo colpo, una band destinata a sparire. Viva dunque una svolta. Iniziarono a cercare questa svolta nello stile nostalgico delle orchestre americane dell'epoca, quelle dominate dai sassofoni. Volevano un suono retro, rassicurante e tremendamente orecchiabile. Björn Ulvaeus confessò che la band era indecisa se far uscire questa canzone o un altro pezzo su cui stavano lavorando, e alla fine scelsero I Do, perché la ritenevano più commerciale. L'altra canzone sapete qual era? S.O.S. Non proprio un brano qualunque, ma scommessa funzionò alla grande, soprattutto dall'altra parte del mondo. Se in Inghilterra fu ascoltata e accolta tiepidamente, in Australia questo brano fece letteralmente esplodere l'ABBA-mania. Rimase in vetta alle classifiche per settimane, dando il via a un dominio assoluto del gruppo. Un pezzo nato per rimettere in gioco una band, diventato uno dei classici da matrimoni più suonati.

0: solo viaggio.
1: Le canzoni che in questo 2026 compiono 30 anni.
2: Su Radio Piemonte Sound.
1: Il 1996 è un anno davvero magico per Biagio Antonacci e per il suo album Il Mucchio. All'interno c'è una canzone, Se è vero che ci sei, che non è stata solo un successo radiofonico, è stato qualcosa di più per milioni di persone. Biagio Antonacci ha raccontato che il testo gli è nato da dentro, in un momento di totale solitudine e ricerca interiore. Non è la classica canzone dedicata a una donna specifica, è un appello quasi spirituale, un urlo lanciato al destino, a quell'anima gemella che forse esiste da qualche parte nel mondo, ma che non si è ancora incontrata. Quella frase del ritornello, se è vero che ci sei batti un colpo, è diventata un modo di dire generazionale, il manifesto di chiunque stia aspettando una svolta nella propria vita. La melodia era così potente che ha stregato l'Europa. Biagio Antonacci decise di incidere una versione speciale in lingua francese intitolata Si tu pars, cantata in uno straordinario duetto con Victor Laszlo, una delle icone del pop jazz francofono. Quella versione trasformò il brano in una hit pazzesca anche oltre Alpe. Ancora oggi, quando parte quel giro di piano, l'emozione è la stessa, la ricerca di un segnale, di una presenza, in un mondo che a volte ci fa sentire un po' troppo soli.
3: Certe volte.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: Sono le 19:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca italiana. Una bimba di 10 anni è scomparsa oggi pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. Le ricerche sono in corso, sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto assoluto di balneazione.
2: Restiamo in Italia con la politica. La premier è intervenuta sui social dopo le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, chiedendo che le responsabilità siano accertate con il massimo rigore, ma condanna le aggressioni agli agenti, affermando che chi usa questa vicenda come pretesto non cerca la verità, ma cerca lo scontro. Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a proposito degli scontri avvenuti a Bologna, ha affermato di essere sempre dalla parte delle forze dell'ordine, ma di avere piena fiducia nella magistratura.
3: Passiamo agli esteri. L'Iran ha lanciato nuovi attacchi su Kuwait e Bahrain. In Pakistan intanto sono in corso colloqui tra il governo di Teheran e i mediatori. Nelle scorse ore il CENTCOM ha attaccato i centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio missili, droni e sistemi di difesa aerea. Intanto i mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump non avrebbe ancora deciso se proseguire con un'ulteriore escalation o preferire una tregua.
2: Torniamo in Italia con l'ondata di caldo che sta investendo il nostro paese ormai da giorni e che determina un'altra importante emergenza, quella della siccità. A lanciare l'allarme è l'osservatorio dell'autorità di bacino del Po, che conferma lo stato di severità idrica media nonostante le recenti precipitazioni. In difficoltà principalmente agricolture e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Sono numerosi infatti i comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche.
3: Economia, c'è l'accordo finale per il rinnovo del contratto di lavoro per il triennio 2025-27 degli enti locali, settore che occupa più di 400.000 dipendenti. L'ARAN e i sindacati hanno firmato un'intesa che prevede aumenti a regime tra i 118 e i 154 euro, oltre ad arretrati medi fino a 1.136 euro. Nel testo anche regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sulle progressioni economiche all'interno delle aree, sugli incarichi di elevata qualificazione, le ferie, i riposi solidali e l'orario di lavoro flessibile.
2: In chiusura lo sport, il ciclismo, al Tour de France, altra ondata di controlli antidoping. Sono diverse le squadre partecipanti al Tour, tra cui quella del campione olimpico Evenepoel, che hanno confermato di essere state sottoposte a controlli antidoping durante l'ultimo giorno di riposo della corsa. Tuttavia, a differenza di quelli di domenica scorsa, questi controlli non sono avvenuti nel cuore della notte.
3: E per ora è tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai VIP.
5: Vi ascoltate Radio Piemonte Sound? Io sono del Piemonte e l'ascolto, e poi soprattutto ci sono delle fighe stratosferiche che fanno le DJ. Massimo rispetto a loro. Troppo le fighe che sono!

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La radio rende.
4: Conosciamoci meglio.
5: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito

Le cover italiane più belle di sempre. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una. Ora sei rimasto solo. Ornella Vanoni omaggiava anche Adriano Celentano.

0: Magica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai VIP.
10: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound. Sono Umberto Smaila e buon ascolto. Ciao.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Italia spaccata in due dal maltempo, caldo estremo al sud, nubifragi allerta al centro nord nella giornata che viene considerata il picco di questa grande ondata di calore. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche e gialla per altre 4 regioni. Le alte temperature e la siccità di questi giorni hanno alimentato anche l'emergenza incendi. Ed è allarme siccità nel Po. A lanciarlo in queste ore l'osservatorio dell'autorità di bacino, che conferma lo stato di severità idrica con l'intrusione del cuneo salino nel delta. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. In difficoltà in generale agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile, comuni costretti a ricorrere ad autobotti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si profila un altro tragico incidente nella ricerca di tregua dal grande caldo in corso nel lago di Como. Le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere, in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. In Gran Bretagna prime 24 ore del governo di Andy Burnham, che ieri si è insediato come primo ministro al posto di Keir Starmer. Oggi alle 13.30 si è tenuto il primo consiglio dei ministri a Downing Street, focalizzato sulle strategie per il rilancio economico e sulle misure anti-inflazione. Immediato il cambio di passo. Come prima grande misura economica per dare sollievo ai cittadini è stata annunciata l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche, poi un piano per i senza tetto, stanziati 340 milioni di sterline. Il dibattito sul futuro della medicina si arricchisce di un nuovo strumento, già 60 le video interviste ospitate sulla piattaforma, che si avvale del contributo delle società scientifiche italiane. Ce ne parla Cristina Scarpa.
2: Raccontare attraverso gli esperti delle società scientifiche le priorità della salute pubblica e le trasformazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Nasce con questi obiettivi Parola alla Medicina, il nuovo progetto editoriale realizzato da DN Kronos in collaborazione con FISM, Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane. Loreto Gesualdo, presidente della FISM.
3: Parola alla Medicina nasce per rendere più accessibile il contributo della comunità medico-scientifica italiana al dibattito pubblico sulla salute. Le società scientifiche esprimono competenze, ricerca ed esperienza clinica, un patrimonio fondamentale per leggere le trasformazioni della sanità e promuovere una cultura della salute fondata su evidenze, responsabilità e innovazione.
2: La piattaforma sul sito www.adnkronos.com raccoglie oltre 60 video interviste dedicate alle principali sfide della sanità contemporanea, dalla prevenzione alla diagnosi precoce, dalla cronicità alla sicurezza delle cure, alla sostenibilità del sistema sanitario. Temi resi chiari, verificati e accessibili a tutti grazie al ruolo dell'informazione.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare su strade e autostrade regionali. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A4 Torino-Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Chivasso Centro e Chivasso Est in direzione Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: sprofondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Sono le 20:01.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il presidente del Consiglio, che si dissocia anche dai video con Vannacci Imperatore. Bufera sul sindaco Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. I 2 agenti autori del fermo, attraverso il loro avvocato, si dicono sconvolti e addolorati per la morte di Fakir. Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati, richiamando a maggiore responsabilità di chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in carcere, ha detto la moglie Mariangela Sandrone. La difesa torna a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia intanto ha annunciato alla Camera un DDL anti-risarcimenti per chi commette reati gravi. Dall'estero, Donald Trump sempre più in difficoltà in Iran, rilancia l'offensiva a dazi e si appresta a imporre nuove tariffe a una 60 di paesi già in settimana, nonostante i suoi consiglieri lo abbiano messo in guardia dal rischio di una nuova guerra commerciale. La notizia anticipata dal Financial Times è stata confermata dal rappresentante per il commercio americano Greer. Torniamo in Italia, dove migliorano le liste d'attesa per visite mediche. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1.600.000 visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo secondo i dati Agenas. Il miglioramento riguarda tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi più importanti in Liguria e Lombardia. Maxi richiesta di processo della Procura di Milano nel filone clienti di Equalize sul caso dei dossieraggi e accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Tra i 74 imputati, Enrico Pazzali, ex titolare dell'agenzia investigativa, l'esperto informatico Nunzio Samuele Calamucci, Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo, il banchiere Matteo Arpe e Stefano Speroni, direttore affari legali ENI. Sono 832 gli spiati invece tra le vittime: Ricky Tognazzi, Alex Britti, Selvaggia Lucarelli, Fabrizio Corona, Marcel Jacobs, Stefano Boeri e Paolo Scaroni. È tutto, alla prossima edizione.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
5: A tutti gli amici di Radio Piemonte Sound un caro saluto da Claudio Lauretta, l'uomo che contiene un sacco di personaggi. Ad esempio vi faccio fare un saluto da Platinette. Beh, insomma, carissimi amici di Radio Piemonte Sound, un saluto dalla Platine, vero? Ma anche da Renato Pozzetto. Eh sì, ciao belle gioie, e un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Tac! E mi raccomando, da Vittorio Sgarbi non fate le capre. E poi anche un saluto da Matteo Renzi, ma non solo, di nuovo un caro saluto da Claudio Lauretta, ciao!
6: Sono Lama, faccio un grande saluto per Radio Piemonte Sound, ciao ciao!

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. I migliori anni della nostra vita, una canzone memorabile di Renato Zero, questa è la versione di Michele Bravi.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
12: Un saluto dai VIP.
13: Un saluto e un bacio da Federica Panicucci e a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao!

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna indaga sulla morte di Fakir a seguito di un intervento della polizia, decesso su cui ieri migliaia di persone sono scese in piazza. Ne sono seguiti scontri, condannati oggi dalla premier Meloni, disordini da cui prende le distanze anche il sindaco di Bologna Lepore. E poi rimane alta l'eco sul caso Roggero. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
2: Due vicende molto diverse, quelle di Mario Roggero e Abderrahim Fakir, ma accomunate dal tema giustizia e dallo scontro politico. A Bologna, durante un fermo di polizia, è morto il 43enne Abderrahim Fakir. I due poliziotti e i quattro operatori del 118 intervenuti sono ora iscritti nel registro speciale per i pubblici ufficiali, il cosiddetto scudo penale voluto dal governo. Ieri a Bologna migliaia in piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir, richieste simili da parte delle opposizioni in Parlamento. Alcuni manifestanti poi si sono scontrati con i poliziotti, 64 agenti feriti, con prognosi sino a 35 giorni. La premier Meloni sui social oggi ha scritto: si accertino le eventuali responsabilità sulla morte di Fakir, ma sono inaccettabili le violenze sugli agenti. Il sindaco di Bologna Lepore, accusato dal centrodestra di aver istigato la piazza contro le forze dell'ordine, spiega: Bologna è rappresentata solo dalla piazza che chiedeva verità. Intanto a Grinzane Cavour oggi ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e da 3 giorni in cella a Bollate. Il centrodestra spinge per la grazia, l'opposizione replica: sciacallaggio politico. E l'associazione magistrati oggi afferma: un clima pesante di delegittimazione sui magistrati. E l'associazione magistrati oggi denuncia il clima pesante di delegittimazione sui magistrati.
1: Archiviato il mondiale, sono giorni decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi riguardo il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Seppur difficile, resta ancora in piedi la pista che porta Pep Guardiola, ma il favorito per la panchina azzurra rimane Andrea Pirlo, con Roberto Mancini come alternativa. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Mentre la Spagna si cuce la seconda stella sulle maglie, di tutt'altre faccende ha affaccendato il calcio italiano, più che mai ammaccato alle prese di questi tempi sulla scelta del nome del nuovo commissario tecnico. Si spera, finalmente, quello che riporterà la nazionale a mirar le stelle. Giovedì sembra possa essere finalmente il D-Day, il giorno della sospirata fumata bianca. Alla vicenda le ultime ore hanno aggiunto suspense per la missione, non tanto segreta, dei fidi scudieri di Giovanni Malagò, di recente eletti Paolo Maldini e Leonardo, direttore tecnico e advisor della FIGC, partiti per Barcellona per convincere Pep Guardiola, nonostante l'ex capo carismatico del City nei giorni scorsi abbia manifestato l'intenzione di prendersi un anno sabbatico. Al momento nulla pare ancora deciso, dicono i ben informati, perché l'allenatore catalano non sarebbe rimasto insensibile al fascino del ruolo, non un semplice CT, ma figura centrale del progetto, a cui spetterebbe l'opera di ricostruzione di tutto il movimento azzurro. In caso di no definitivo di Guardiola, nel ruolo di grande favorito alla successione di Gattuso rimane ben saldo Andrea Pirlo. Prima alternativa, il cavallo di ritorno, Roberto Mancini.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
4: Muoversi in Piemonte. Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che il traforo del Freius verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione

0: Furia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Sono Fulminacci.
5: Ciao Radio Piemonte Sound.
6: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abdelhadi Fakir. Dopo l'entrata in carcere di Mario Roggero, la sua gioielleria è stata riaperta questa mattina. Il negozio di Gallo di Grenzane Cavour in provincia di Cuneo sarà gestito dalla moglie e da una delle figlie. Roggero è stato condannato, lo ricordiamo, a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il suo negozio nell'aprile del 2021 e attualmente sta scontando la pena nel carcere di Bollate a Milano. Intanto la difesa di Roggero ha reiterato l'istanza di differimento pena al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco, la bambina che era in compagnia dei genitori stranieri si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche. Nei primi 6 mesi del 2026, secondo l'Agenas, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi 1,6 milioni di visite, miglioramento netto che riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite prima e la Basilicata, poi le Marche e Lazio. I progressi più importanti si sono registrati in Liguria e Lombardia. Nonostante i temporali degli ultimi giorni, cresce l'allerta per la siccità in diversi territori tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. A lanciare l'allarme in queste ore l'osservatorio dell'autorità del bacino del Po, che conferma lo stato di severità idrica in assenza di precipitazioni, nonostante appunto le recenti piogge in difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Un saluto dai VIP.
3: Ciao Radio Piemonte Sound, un saluto Alessio Boni, ciao, buon ascolto.

adesso vola di via corcoreo a mille senza affanni. E vola pensiero mio sulle mantellate, l'arenella, la vecchia roba.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioisogni.it.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende famosi, occhio, anzi orecchio.
5: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
6: Radio Piemonte Sound è amica radio, la radio della tua città.

0: Fantasia.
1: Un saluto, VIP Michelle Hunziker.
2: Saluto a Radio Piemonte.
3: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
4: Arisa si è cimentata spesso con le canzoni di Battisti e Mogol. Questa volta

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Alex Britti, Io mi fermo qui, era il Sanremo, le cover del 2015.

canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Bruno Risas con Riccardo Sinigaglia, L'anno che verrà, un omaggio a Lucio Dalla. Caro

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il presidente del Consiglio. Bufera poi sul sindaco di Bologna, Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'assalto alla polizia. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza chiedere verità, non delegittimare le forze dell'ordine. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Dall'estero il segretario alla difesa americano Hegseth ha rimarcato l'urgenza della necessità di fornire al Pentagono un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari nel mezzo di una guerra all'Iran dai contorni ancora incerti. Hegseth, in audizione al Congresso americano, ha richiesto 1,5 miliardi per far fronte alle carenze di carburante critiche per le missioni e 2 miliardi per sostituire equipaggiamenti perduti o danneggiati in combattimento. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Italia divisa in due dalle perturbazioni al nord e AFA invece al centro-sud, ma entro venerdì il gran caldo abbandonerà o almeno allenterà la sua morsa anche sulle regioni centro-meridionali. Le fresche correnti che stanno già interessando il nord nel corso dei prossimi giorni dunque si spingeranno verso il mezzogiorno, portando un apprezzabile refrigerio in particolar modo sui settori adriatici e poi allo stremo sud, mentre il calo sarà meno marcato sui settori tirrenici e sulla Sardegna. Il calciomercato: continuano i dialoghi tra Juventus e Paris Saint-Germain per il cartellino di Kolo Muani, trattativa complessa per il club bianconero che lavora comunque per ammorbidire le richieste di 50 milioni dei francesi, trattativa che resta aperta nelle prossime ore. Da casa Juventus verrà fatta una nuova offerta. La Roma invece è stata beffata dall'Al Hilal, che si è inserita con grande decisione nella corsa per Summerville e ha trovato l'accordo con il West Ham per il trasferimento dell'esterno olandese, operazione da 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus per portare l'attaccante in Arabia Saudita. È tutto, alla prossima edizione.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto VIP.
3: Radio Piemonte Sound. Evviva, evviva! Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
4: Da Amadeus.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Rocco Hunt con la sua bella versione di Tu vuò fa l'americano di Carosone.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
3: Amore.
1: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della società.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
10: Un saluto da Pancio e Densuccio.
11: Una rima? Radio Piemonte Santa.
12: E come Piemonte dici? Sound, non Piemonte Santa.
11: Ah, scusa, quelli è diverso.
12: Sound.
11: Radio Piemonte Sound.
12: Dove ti giri.
11: Giochiamo nei campetti playground.
12: Dove ti giri, ci sarà un prossimo round.
13: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.
14: La migliore musica dance solo su Radio Piemonte Sound.

0: cry, would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere. Aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua estate. La radio della tua estate. Della tua estate.

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Coma Cosa e Johnson Righiera insieme con L'estate sta finendo. Era il palco del Festival di Sanremo.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce.
1: Radio Piemonte Sound.
0: La radio della vostra città.

0: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Io vivrò senza te e Valerio Scanu.
1: Che non si muove.

0: Sono le 23:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati richiamando a maggiore responsabilità di chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. La moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, ha affermato: questa mattina è assurdo che mio marito sia in prigione, poi ha aggiunto:
3: mi sembra di vivere, non lo so, in un bruttissimo sogno, però spero che molto presto possa venire via, perché ripeto, non deve assolutamente stare in un carcere.
2: Migliorano le liste d'attesa per visite mediche. Nei primi sei mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1.600.000 visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo secondo i dati Agenas. Il miglioramento riguarda tutte le regioni. Per le prime visite prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi più importanti in Liguria e Lombardia. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della Nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Bye, bye, baby, bye, bye. Un saluto VIP.
5: Volevo salutare tutto il pubblico di Radio Piemonte Sound e un presto arrivederci, magari quando sono lì vicino a voi qualche concerto venitemi a trovare, non rimarrete delusi. Un bacio a tutti, buona fortuna e soprattutto buona salute. Da Eletta Berti, cari amici, un salutone, ciao!

l'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Ci ritorno e se poi vado.

Le cover italiane più belle di sempre. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una, Estate.

0: Cesare Cremonini con Laura Pausini, la cover dedicata a Lucio Dalla con L'anno che verrà.
1: Caro Lucio, ti scrivo, così mi distraggo un po'. Siccome sei molto lontano,

0: musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni. Con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Strani amori fragili, prigionieri liberi. Strani amori mettono nei guai. Ma in realtà siamo noi, strani amori fragili, prigionieri liberi. Strani amori che non sanno vivere e si perdono dentro noi. Mi dispiace, devo andare via. Questa volta l'ho promesso a me, perché ho voglia di un amore vero, senza te. Laura Pausini, La solitudine.
2: Marcus

nelle canzoni più belle, ricordi ed emozioni. Mi hanno detto che la Spagna è molto bella, anche se non ci sono mai stato. Daniel ha detto che è il miglior posto che abbia mai visto. Certo, dovrebbe saperlo, c'è stato ormai abbastanza. Daniel, fratello mio, tu sei più grande di me, ma senti ancora il dolore delle ferite che non si rimargineranno? Daniel, Elton John.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il Presidente del Consiglio, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo. Lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce, afferma invece dal PD Elly Schlein. Intanto bufera sul sindaco di Bologna Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine, ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere la verità non delegittima le forze di polizia. La questura intanto rifonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Il caso Ruggero: la famiglia del gioielliere ha riaperto questa mattina il negozio, lo stesso dove si consuma la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in carcere, dice Mariangela Sandrone. La difesa torna intanto a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti per chi commette crimini violenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere. La politica: vertice di un'ora e mezza tra Meloni e gli altri leader di maggioranza, Tajani, Salvini e Lupi, piena condivisione sull'ipotesi di accedere alla maggiore flessibilità consentita dalle regole europee, di concentrare nel prossimo biennio la maggiore capacità di spesa per il contrasto al caro energia. Un tema sul tavolo, sebbene tutti lo smentiscano, la legge elettorale. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata ad insistere in Senato sulle preferenze, magari modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche, lo confermano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Il miglioramento riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi importanti anche in Liguria. Il calcio con la nazionale: per Pep Guardiola sulla panchina della nazionale si può ancora sperare, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole in serata di Malagò, che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC. Non è assolutamente una mancanza di rispetto, di riguardo nei confronti di altri soggetti, perché sugli altri soggetti il confronto è già partito e poi si può optare per uno o l'altro allenatore, ha concluso Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.
2: Un saluto VIP. Ai nostri microfoni il saluto di Mauro Corona.
3: Radio Piemonte Sound, andate avanti, fate sentire le voci degli ultimi, dei poveri, dei derelitti, dei bisognosi, non sempre di chi ha la testa in alto.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: 100% successi.

0: Io voglio solo che arrivi il sangue al cuore. Voglio solo legarlo in mezzo al cielo. Io mi voglio scaldare, voglio fare l'amore, voglio stare con te. E il mondo sa dove va. Musica, parole, emozioni.
1: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

Il falco va, senza catene. Fugge gli sguardi e sa che conviene. Indifferente sorvola già tutte le accuse, boschi e città. Falco a metà, Gianluca Grignani.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma

Gli Stadio omaggiarono Lucio Dalla con La Sera dei Miracoli nella serata delle cover al Festival di Sanremo.

la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere da passare 100.000 in uno stadio, una sera

occhi blu, profondi come il mare, come un giorno azzurro. Quando arriva il mattino, io sarò lontano e dirò: occhi blu, trattieni le mie lacrime e anche il mio dolore. Lei ha gli occhi blu ed è di nuovo sola. Blue Eyes, Elton John.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Fred De Palma con gli Eiffel 65, un medley dei loro grandi successi, la serata delle cover del Festival di Sanremo.

aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via, e che a volte non sapevo.

alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Massimo Ranieri è un pezzo indimenticabile di Totò, ma la femmina.

immediata, diretta. Lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio Radio Piemonte Sound Amica Radio. La radio della vostra città.

Parlo con la musica. Da 30 anni la musica di Radio Piemonte Sound parla per te. Metto

0: fosse per te, crollerebbe il mio cielo. Se non fosse per te, sarei niente, lo sai. Perché senza te io non vivo. E mi manca il respiro se tu te ne vai. Quando sono con te, chiudo gli occhi e già volo. D'improvviso la malinconia se ne va. Dai pensieri miei cade un velo. E ritrovo con te l'unica verità. Sergio Cammariere, tutto quello che un uomo.
1: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero.

0: canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Biagio Antonacci, che omaggio Pino Daniele e la sua versione di Che Dio ti benedica.

0: Un giorno credi, Edoardo Bennato degli anni 70, con lui c'è Massimo Ranieri.
1: Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi

Un mondo che sta impazzendo tiene una donna in catene. Fa brandelli la sua anima e vende l'unica cosa che possiede. Mi sento senza speranza quando guardo i tuoi occhi freddi. Woman in Chains, Tears for Fears. You better-

messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: The Colors e Sal Da Vinci con Rossetto e Caffè, era il Sanremo 2025.